0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buon mercoledì 14 ottobre dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. La voce può rivelare l'età biologica del cervello. È ciò che è emerso da uno studio internazionale e condotto su quasi 3.000 persone. Secondo la ricerca, il modo in cui parliamo può fornire informazioni non solo sull'età anagrafica,

tuttavia una realtà sommersa e raramente raccontata, quella dei genitori che un bambino lo stringono già tra le braccia, ma scelgono di fermarsi e non allargare la famiglia. Per molte coppie l'esperienza del primo figlio è diventata un viaggio talmente faticoso da trasformare l'idea di un secondo bambino in un vero e proprio tabù. A smontare i luoghi comuni sulla denatalità e la nuova indagine condotta da MeFirst in collaborazione con l'Abcom, la quale evidenzia come la decisione di non fare un secondo figlio vada ben oltre i soli aiuti economici o le misure di flessibilità oraria, chiamando in causa l'assenza di modelli genitoriali psicologicamente sostenibili, il burnout delle madri e uno sbilanciamento di genere ancora profondamente radicato. Le tendenze unghie per l'autunno 2026 sono decisamente agli antipodi e accontentano i gusti di tutti. Se da una parte si conferma il trend delle unghie naturali, senza smalto, con smalto trasparente o bianco o rosa lattiginoso, dall'altra la stagione autunnale vedrà il ritorno degli smalti scuri, ma nella loro variante più dark e magnetica possibile. Blu abisso e borgogna sangue non potranno mancare, ma ci saranno anche i colori chiari e delicati, che diventano quanto mai sofisticati anche in nuance vivaci o dal finish metallizzato. Lo smalto colorato più desiderato dell'autunno sarà quello azzurro, nelle sue varianti azzurro polvere o blu grigio. Tra diversi colori di smalti, nail art e decorazioni, c'è un'unica certezza: le unghie autunnali saranno corte o medie. Prima di salutarci, una piccola curiosità: lo scheletro degli squali non è fatto di ossa ma di cartilagine, un tessuto leggero e flessibile che permette loro movimenti rapidi e silenziosi. Per ora è tutto, un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Radio 51, tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci dicono gli astri per oggi, mercoledì 14 ottobre. Ariete, se state pensando di cambiare abitazione, è il momento giusto per cominciare a cercarne una. Avete il favore di Mercurio, guardate bene cosa c'è in giro. Toro, una persona importante per voi non si sente compresa. Cercate di ascoltare le sue ragioni e offritegli fiducia e comprensione. È l'ideale per rinsaldare il rapporto. Gemelli, una recente conoscenza potrebbe proporvi di collaborare a un progetto molto interessante. Valutate bene la cosa sotto tutti i punti di vista. Cancro, Urano vi invita a riflettere. Serve un po' di introspezione. Fate attente riflessioni su quello che state facendo e su quello che veramente volete. Leone, potreste sentirvi fuori fase. Forse dovreste regolarizzare i vostri ritmi e la vostra alimentazione. Mantenete la calma e non cadete nell'ipocondria. Solo un po' d'attenzione. Vergine, cercate di cambiare qualcosa nella vostra vita iniziando dalle cose semplici e fattibili. Un piccolo passo verso un futuro più roseo pensando in positivo. Bilancia, Mercurio vi infonde la sua energia positiva. Giornata ideale per iniziare un nuovo progetto. Cambiamenti in arrivo, un nuovo amore o magari un bel viaggio. Scorpione, una persona a voi cara potrebbe aver bisogno del vostro aiuto ma non ha il coraggio di chiederlo. Intervenite senza metterla in imbarazzo. Sagittario, accettate gli altri per come sono, non potete cambiarli. Potete orientare le vostre relazioni alla comprensione oppure cambiare frequentazioni. Capricorno, siete sempre pronti a offrire il vostro aiuto, ma con gli estranei è meglio essere cauti. Esprimete un parere soltanto se vi è stato richiesto. Acquario, non cedete alle lusinghe di chi non vi ama. Se non è la persona giusta, guardate altrove. Il rispetto di voi stessi viene prima di tutto. Pesci, la vostra gelosia potrebbe mettere a dura prova il partner. Non esagerate. State tirando troppo la corda. Imparate a dare fiducia alla persona che amate. Pensateci. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una fantastica giornata.
2: Questa è Radio 51.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 14 ottobre 2026 è il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella troncoconica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aerorazzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. E nel 2007 nasce il Partito Democratico Italiano. Nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 ottobre del 1968, ai 19esimi Giochi Olimpici, Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9 secondi e 95. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 ottobre del 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Nel 1977 viene pubblicato Alive 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e 3 di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hanover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato a Denison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans-Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.

Natacha, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, di quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.

0: fondamentali della Eurosider di Vobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine e impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
2: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
3: Oh, ma perché ti guardano tutti?
4: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
3: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
4: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
3: Ok, ci vengo subito.
4: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
3: E cercano personale. Info in negozio.
5: Radio 51, a Ponte Caffaro, sui 95.6.
6: 90 parti. 51 90 parti.

0: Line. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
1: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
2: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
1: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
2: Quelli di Sabbio Chiese.
1: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
2: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
1: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
3: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
4: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
3: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393 per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
5: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
6: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
5: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
6: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
5: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
7: Il rumore di un motore per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
8: Radio 51, a Spiazzo ci ascolti sui 94.5.
9: It's time.
10: It's time.
11: Sono le 7 e 2 minuti.
12: Tra poco, Clock FM, la sveglia di Radio 51. Il disco italiano.

0: Fantastica.
1: Ecco, ci mancava solo questa.
2: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
1: Carrozzeria Lux.
2: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
1: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
3: Che bel concerto! Peccato che sia dentro casa mia.
4: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
5: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
6: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
7: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
8: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
9: Nuovo modello?
8: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Flycolor. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
9: Flycolor? Quelli delle vele pubblicitarie giganti?
8: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
9: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Flycolor, le tue idee, i nostri progetti.
10: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
11: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
12: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
13: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94.8.
14: Buongiorno, ben svegliato! Su Radio 51 è il momento di Clock FM.

La Cool and the Gang con Fresh, con questa bella canzone abbiamo iniziato l'appuntamento di oggi. Siamo al 14 di ottobre, in questo mercoledì abbiamo anche Samurai J con Vito Salamanca e fra poco le prime notizie della giornata.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Se questa è la conclusione. Politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca, un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio 51.

Eccoci al 14 di ottobre, oggi è San Celeste. Diamo un'occhiata a chi compie gli anni oggi. Oggi compie gli anni un calciatore, Marco Capuano, che oggi compie 30.

0: Мети.
1: Bentornati negli studi di Trevi Meteo, diamo un'occhiata al tempo che farà questo mercoledì con, a livello europeo, una rimonta di una zona di alta pressione che è poi l'anticiclone delle Azzorre dall'Atlantico verso il cuore del continente, coinvolgendo anche il Mediterraneo e l'Italia. E quindi se guardiamo il dettaglio appunto sul nostro paese delle precipitazioni previste, vediamo che in realtà per questo mercoledì non ci sono piogge significative sul nostro paese. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale la vecchia perturbazione e alcuni sistemi nuvolosi lambiscono l'arco alpino. Però attenzione al vento che ancora si farà un po' sentire, soprattutto nelle regioni meridionali, venti sostenuti dai quadranti settentrionali con mari di conseguenza molto mossi o anche localmente agitati. Però in definitiva ci attende una giornata all'insegna del sole in gran parte dell'Italia, con cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, come temperature però valori davvero bassini a inizio giornata, con minimi in alcuni casi anche sotto i 10 gradi. Per quanto riguarda le massime invece, valori più accettabili, torniamo anche a sfiorare i 24-25 gradi sulle regioni tirreniche. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Questa è Radio 51.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
2: 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
2: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
2: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.com

0: www.mediaset.it.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
3: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever Tree. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese, 0365 85 118.
4: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
5: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
4: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
5: Dental Clinic in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
6: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
7: Radio 51, a Fiave ci ascolti sui 99.6.

0: Le Cat Side, quelle di Animal, ed ora Giulia e Brescia ci presentano la loro Serenamente. E fra poco l'appuntamento con le stelle, il nostro oroscopo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio 51, tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco.
1: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci dicono gli astri per oggi, mercoledì 14 ottobre. Ariete, se state pensando di cambiare abitazione, è il momento giusto per cominciare a cercarne una. Avete il favore di Mercurio, guardate bene cosa c'è in giro. Toro, una persona importante per voi non si sente compresa. Cercate di ascoltare le sue ragioni e offritegli fiducia e comprensione. È l'ideale per rinsaldare il rapporto. Gemelli, una recente conoscenza potrebbe proporvi di collaborare a un progetto molto interessante. Valutate bene la cosa sotto tutti i punti di vista. Cancro, Urano vi invita a riflettere. Serve un po' di introspezione. Fate attente riflessioni su quello che state facendo e su quello che veramente volete. Leone, potreste sentirvi fuori fase. Forse dovreste regolarizzare i vostri ritmi e la vostra alimentazione. Mantenete la calma e non cadete nell'ipocondria. Solo un po' d'attenzione. Vergine, cercate di cambiare qualcosa nella vostra vita iniziando dalle cose semplici e fattibili. Un piccolo passo verso un futuro più roseo pensando in positivo. Bilancia, Mercurio vi infonde la sua energia positiva. Giornata ideale per iniziare un nuovo progetto. Cambiamenti in arrivo, un nuovo amore o magari un bel viaggio. Scorpione, una persona a voi cara potrebbe aver bisogno del vostro aiuto ma non ha il coraggio di chiederlo. Intervenite senza metterla in imbarazzo. Sagittario, accettate gli altri per come sono, non potete cambiarli. Potete orientare le vostre relazioni alla comprensione oppure cambiare frequentazioni. Capricorno, siete sempre pronti a offrire il vostro aiuto, ma con gli estranei è meglio essere cauti. Esprimete un parere soltanto se vi è stato richiesto. Acquario, non cedete alle lusinghe di chi non vi ama. Se non è la persona giusta, guardate altrove. Il rispetto di voi stessi viene prima di tutto. Pesci, la vostra gelosia potrebbe mettere a dura prova il partner. Non esagerate. State tirando troppo la corda. Imparate a dare fiducia alla persona che amate. Pensateci. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una fantastica giornata.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09. Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
5: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria, litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
6: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
7: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro Genepi, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
8: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
9: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita. Coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
10: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94 e 8.
11: It's time.
12: It's time.
13: Sono le 8 e 3 minuti.

0: disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno amici di Radio 51, c'è una nuova mattinata da trascorrere insieme, uno spazio come sempre dedicato al territorio, e protagonista di questa settimana è il comune di Anfo, uno dei comuni rivieraschi del lago d'Idro. Saluto il sindaco Umberto Bondoni, buongiorno sindaco.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori.
2: Buongiorno a Marcello.
4: Buongiorno Maria Paola, buongiorno sindaco.
2: Abbiamo parlato nei giorni scorsi di questi cambiamenti che stanno avvenendo nel comune di Anfo, nella sua realtà anche economica, dovuti certamente ad un impulso al turismo recente, e sicuramente un elemento di traino è il glamping, sindaco. Ecco, intanto spieghiamo cosa vuol dire glamping, ma forse non tutti lo sanno. Cos'è? Un campeggio strano?
3: È un campeggio particolare che ha delle case mobili, che questo proprio le peculiarità sono proprio quelle, avendo delle case mobili si può anche prolungare la stagione, mentre la stagione tradizionale dura 4-5 mesi, con il glamping andiamo sui 7-8 mesi.
2: Perché cioè le case sono più confortevoli.
3: Sono confortevoli, sono riscaldate, hanno di tutto di più. In più voglio tornare sull'inizio l'inizio di questo glamping. Sì. Dunque, è stato realizzato dalla precedente amministrazione, diciamo la base, l'impostazione, con dei contributi che avevano preso dalla Regione Lombardia per le opere del lago, una situazione un po' particolare. Va bene. Detto questo, io me lo sono trovato, era lì fermo, e ha detto: cosa facciamo di questo?
2: Perché è un'iniziativa privata.
3: Iniziativa, certo. Il campeggio è pubblico, e per cui dovevamo capire un po' come strutturarlo. Abbiamo iniziato parlando così fra di noi, con la mia compagine amministrativa, e ha detto: perché magari cerchiamo qualcosa di più, visto, considerato che abbiamo questo bello spazio. E niente, abbiamo fatto un po' di bandi, ma hanno aderito sì e no.
2: Non funzionava.
3: Poca gente, no, non funzionava. E niente, dopo è venuta questa società da noi, perché aveva sentito che c'era questa situazione, e questa società è una italo olandese, un Van de Loo, si chiama il proprietario, che ne ha parecchi anche sul lago di Garda. Per cui aveva già, sapeva quello che voleva. Ce l'ha proposto a noi e noi eravamo un po' scettici, a dire il vero, inizialmente non è una cosa così grande, Anfo, così con una composizione particolare, ho detto boh, andrà, non andrà, come sarà, perché comunque da amministratore bisogna anche partire un po' prevenuti. No? E invece lui, cioè l'entusiasmo che aveva lui, ce l'ha un po' trasmesso a noi dopo, perché no, magari per noi sarebbe... E da lì è partito un mondo, quando abbiamo visto questa struttura. Lui ha fatto la piscina, ha arredato tutto il bar, ristorante in una maniera spettacolare, ha avuto dalla commissione il 5 stelle proprio, che non è che l'ha detto lui, ma c'è stata una commissione vera e propria che l'ha certificato. Certo. E già dal primo anno continuavano ad arrivare persone, perché loro sono bravi a fare marketing anche all'estero. Certo. Lui, che ha un fratello anche in Olanda, da subito si è riempito. E poi è arrivata un tipo di clientela con disponibilità finanziaria medio alta, soprattutto, per cui che spende sul territorio, non solo sul territorio di Anfo, ma ha giovato un po' a tutta la realtà dell'Alta Valle e anche oltre. Per cui questa è una cosa importantissima.
2: Quando è che avete incominciato?
3: 2000, dunque in periodo di Covid era 2020-21.
2: È partito subito dopo il Covid
3: ed è partito subito. Cioè, ma è stata una cosa veramente, quando abbiamo fatto il taglio del nastro così c'era pieno di gente, e mi ha entusiasmato, ho detto ma voglio vedere che
2: funziona,
3: che è la volta buona per Anfo. E da lì è partito un mondo. L'anno successivo dei turisti che erano arrivati prima hanno acquistato degli appartamenti che erano fermi, c'era uno stabile che era fermo dagli anni 80, forse anche prima, invenduto, cioè venduto tutto. Cioè cercavano di acquistare perché gli è piaciuto il posto, la tranquillità, proprio quel senso di relax vero e proprio, e il turismo vuole questo.
2: Eh sì, e soprattutto questo. Un certo tipo di turismo cerca, esatto, proprio questo, questa atmosfera, insomma, certo, questo sentimento. Ci fermiamo, Marcello, dopo andiamo avanti con questo discorso interessantissimo.
4: Sì, ora abbiamo Safe con Brescia, la canzone Parlar d'amore.
5: Primo piano con Maria Paola Pasini.

0: Primo Piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Torniamo insieme, stiamo parlando del glamping di Anfo, lo ricordiamo, un campeggio pubblico, diciamo, esatto. di proprietà del comune, che però viene gestito da una società privata, questo è lo schema, e quindi in base ad un accordo che forse vi porta anche qualche soldino.
2: No, beh, sì, c'è il suo fitto.
1: Quindi, diciamo, e soprattutto ha dato, come diceva il sindaco poco fa, un nuovo impulso anche
2: e visibilità, perché lì veramente...
1: La promozione viene fatta anche all'estero, dicevi?
2: La promozione viene fatta sia all'estero, soprattutto nei Paesi Bassi. Ma poi sono andati anche oltre, verso la Polonia, verso la Cecoslovacchia, perché c'è anche da là una bella frangia di turismo che è arrivata e anche questi entusiasti, cioè del posto, del glamping e di Anfo in sé, perché comunque Anfo... Io ne parlo sempre bene perché sono nato a Anfo, ma ha una posizione molto bella, ma è proprio... Bisogna venire a visitarlo, Anfo.
1: Bisogna proprio venire. Quindi glamping, glamour, che viene dall'unione delle due parole, no? Diciamo è come... come la pizza gourmet, insomma, sì, che è un po' più di un semplice semplice camping. E però sono tornati gli olandesi che avevano fatto la storia del lago di Idro,
2: sono tornati in massa. In particolare numero gli olandesi rispetto ai tedeschi, perché c'è un po' di crisi in Germania, però anche i tedeschi comunque ritornano anche loro, e diciamo che sotto questo aspetto qua proprio non siamo inferiori a nessuno sul lago, perché abbiamo numeri da capogiro per Anfo,
1: importanti, certo. Ci fermiamoci alla musica e poi parliamo, Umberto, del futuro, che cosa potrebbe, come si potrebbe ulteriormente sviluppare questa iniziativa. A te, Marcello.
3: Abbiamo ora Peggy Gou, la canzone Woman.
4: Primo Piano con Maria Paola Pasini.

0: Primo Piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Sindaco di Anfo, Umberto Bondoni, parliamo di glamping, parliamo di turismo di lusso sul lago di Idro, perché di questo stiamo parlando. Glamping 5 stelle, che significa che garantisce servizi di alto livello dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista dell'ospitalità e così via. Ecco, che cosa c'è nel futuro? Che cosa, secondo te, come si potrebbe ulteriormente sviluppare questa idea? Anche fanno iniziative poi all'interno del...
2: Sì, loro fanno iniziative, sono bravi anche con i loro turisti, perché tutti i martedì c'è la giornata italiana, la serata italiana, e si mangia italiano, musica italiana, e il venerdì invece la fanno quella tradizionale, inglese, tedesco, olandese, dove balli di gruppo, dove si riesce insomma a far socializzare un attimino un po' tutti questi turisti che arrivano da varie parti d'Europa. Il futuro di Anfo, non lo so, io lo vedo roseo, perché comunque al di là del glamping abbiamo anche un altro campeggio tradizionale che funziona. Non è da meno, non è a questo livello, però funziona, è sempre pieno, sono sempre contenti, sono bravi, lavorano bene. Sono stato fortunato anche a trovare dei gestori e proprietari di campeggi che sono bravi e ci sanno fare con la clientela. E anche dopo abbiamo altre strutture, come abbiamo l'albergo al lago e vari B&B dislocati sul nostro territorio, che anche quelli servono per il turismo, perché posto per tutti non c'è. Cercheremo di crearlo in futuro, però Anfo è bello anche che sia un paesino di nicchia. Io lo voglio, me lo sento
1: troppo,
2: così, non deve crescere troppo.
1: No.
2: Quanto basta, sì, troppo storpia, dicono.
1: Troppo, per cui... sarebbe una, snaturerebbe questa idea appunto che tu ci stai comunicando. Però mantenere questo livello, che diventa un livello interessante anche dal punto di vista, perché poi se no i paesini si spopolano,
2: no, vero.
1: Se ne vanno le persone se non hanno opportunità di lavoro.
2: Sì.
1: Quindi bene, questa è sempre una buona notizia, ci stiamo parlando di cose positive però ogni tanto e quindi bene. Noi abbiamo concluso, domani invece magari ci dedichiamo alla ciclopedonale, altro punto di forza del vostro territorio. Marcello, abbiamo concluso qui.
3: Sì, esatto.
1: Quindi grazie a tutti e l'appuntamento è a domani 8:12:30 come sempre.

0: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
1: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
2: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
1: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
2: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
1: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
2: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
3: Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignone Gnotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
4: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza.

0: 37 45 85.
1: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
2: Radio 51, a Gardone Valtrompia, sui 97.2.

0: Paganella, più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Moro. In primo piano la cronaca locale con la notte di paura vissuta a San Felice del Benaco, dove nel centro storico sono state completamente distrutte dalle fiamme due automobili, una terza danneggiata e la facciata di un'abitazione annerita dal fumo. I roghi sono divampati in due punti diversi di via Cavour poco prima delle 3:30 di ieri notte. Uno dei veicoli si trovava sotto il portico di una casa, minacciando da vicino gli impianti del gas. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Salò ha evitato il peggio. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. I carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere. Non si esclude la pista dolosa. E ci spostiamo ora a Montichiari con gli sviluppi giudiziari sul grave agguato all'imprenditore di Baglio Terme Angelo Ferrandi, avvenuto nel marzo del 2024. Il pubblico ministero ha chiesto condanne fino a 11 anni e

0: 4 mesi di carcere nel processo con rito abbreviato. Secondo l'accusa, alla base del tentato omicidio ci sarebbe un debito da circa 500.000 di euro. La pena più alta è stata sollecitata per Denis Sinani, ritenuto l'esecutore materiale che ferì Ferrandi con 6 colpi di pistola. Chiesti inoltre 7 anni e 4 mesi per un ex agente della polizia locale di Desenzano. La sentenza è attesa dopo le 10 di novembre. In chiusura parliamo di investimenti e territorio. Svolta green a Sarezzo, in arrivo 3,7 milioni di euro per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. La quota principale, pari a 3 milioni e 300 mila euro, sarà destinata all'efficientamento della casa di riposo Madre Teresa di Calcutta. I restanti 400 mila euro serviranno invece a recuperare l'ex edificio comunale di via Zanardelli, da tempo in disuso. I fondi legati agli incentivi del conto termico sono stati inseriti nella variazione del bilancio triennale. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
2: Radio 51.
1: Buongiorno, fai colazione con noi. 30 minuti azzurri da bere tutti in un sorso.

0: te.
1: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. 8 e 39 minuti primi, questo è il Buongiorno Azzurro di quest'oggi, mercoledì 14 ottobre del 2026. Bene, noi continuiamo con il nostro percorso tutto italiano qui a Radio 51, anche con Giuli e Biagio Antonacci. Questa è l'ultima canzone. Canta.

Alvaro Soler e il Grande Paci, li abbiamo riascoltati con la loro Il Sole, l'ultimo loro singolo. Un quarto d'ora alle ore 9 si ritorna alla Rock Tutto Italiano di Luciano Ligabue e si ritorna praticamente a una ventina di anni fa, più di 20 anni fa. Siamo al 2005 con Happy Hour.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Eccolo Ernia con Dedica, e al termine dell'appuntamento odierno con il Buongiorno Azzurro, un classico della musica italiana, grazie a Carmen Consoli. Siamo al 1996, questa è Amore di Plastica.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Termostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Termostira Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
3: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
2: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
3: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
4: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nimis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
7: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
8: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
9: Oh, ma perché ti guardano tutti?
10: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
9: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
10: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
9: Ok, ci vengo subito.
10: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
9: E cercano personale. Info in negozio.
11: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro. Partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
12: Radio 51 a Ponte Caffaro sui 95.6.
13: It's time.
14: It's time.
15: Sono le 9 e 0 minuti.
16: Disco rilancio, il vecchio disco.

0: c'è una novità da Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
1: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa mia.
2: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
3: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
4: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
5: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
6: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al Poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il Poliambulatorio per il tuo benessere.
7: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
8: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
9: Radio 51 a Salò sui 97.4.
10: 51 Special.
9: Nel tuo mattino ingrana una marcia in più. Scegli 51 Special.
10: 51 Special con Marcello Mora su Radio 51.
9: 51 Special.

0: Radio 51,
1: tutte stelle, tutti i segni dello zodiaco.
2: Ben trovati all'appuntamento con l'oroscopo. Vediamo che cosa ci dicono gli astri per oggi, mercoledì 14 ottobre. Ariete, se state pensando di cambiare abitazione, è il momento giusto per cominciare a cercarne una. Avete il favore di Mercurio, guardate bene cosa c'è in giro. Toro, una persona importante per voi non si sente compresa. Cercate di ascoltare le sue ragioni e offritegli fiducia e comprensione. È l'ideale per rinsaldare il rapporto. Gemelli, una recente conoscenza potrebbe proporvi di collaborare a un progetto molto interessante. Valutate bene la cosa sotto tutti i punti di vista. Cancro, Urano vi invita a riflettere. Serve un po' di introspezione. Fate attente riflessioni su quello che state facendo e su quello che veramente volete. Leone, potreste sentirvi fuori fase. Forse dovreste regolarizzare i vostri ritmi e la vostra alimentazione. Mantenete la calma e non cadete nell'ipocondria. Solo un po' d'attenzione. Vergine, cercate di cambiare qualcosa nella vostra vita iniziando dalle cose semplici e fattibili. Un piccolo passo verso un futuro più roseo, pensando in positivo. Bilancia, Mercurio vi infonde la sua energia positiva. Giornata ideale per iniziare un nuovo progetto. Cambiamenti in arrivo, un nuovo amore o magari un bel viaggio. Scorpione, una persona a voi cara potrebbe aver bisogno del vostro aiuto ma non ha il coraggio di chiederlo. Intervenite senza metterla in imbarazzo. Sagittario, accettate gli altri per come sono, non potete cambiarli. Potete orientare le vostre relazioni alla comprensione oppure cambiare frequentazioni. Capricorno, siete sempre pronti a offrire il vostro aiuto, ma con gli estranei è meglio essere cauti. Esprimete un parere soltanto se vi è stato richiesto. Acquario, non cedete alle lusinghe di chi non vi ama. Se non è la persona giusta, guardate altrove. Il rispetto di voi stessi viene prima di tutto. Pesci, la vostra gelosia potrebbe mettere a dura prova il partner. Non esagerate. State tirando troppo la corda. Imparate a dare fiducia alla persona che amate. Pensateci. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una fantastica giornata.
3: 51 Special.
4: 51 Special.
3: Su Radio 51.

mercoledì 14 ottobre, oggi è San Callisto e San Celeste. Allora, a chi vanno gli auguri? Gli auguri vanno alla presentatrice televisiva e giornalista Alda Deusanio, che oggi compie 76 anni. Bene, andiamo nel mondo dello sport, troviamo un calciatore, Marco Capuano, oggi compie 35 anni. Questa è la nuova canzone di Marracash con Gue, la canzone si intitola Casini.

26 minuti primi, le temperature su Brescia: abbiamo una temperatura al momento di 15 gradi, 13 gradi su Milano, 12 gradi su Piacenza, nelle valli del Bresciano dai 5 gradi agli 11 gradi, sul lago di Garda al momento la temperatura è di 17 gradi.

0: Bici ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
1: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
0: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
2: Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario e assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
3: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
4: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
5: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
6: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
7: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
8: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
9: Radio 51, a Sarezzo, sui 97.2.
10: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: 51 Special
1: su Radio 51.
2: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro Jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64.
3: 0365 189 60 64.
2: Questa canzone l'hai scelta tu, Jukebox.
4: Lucia questa mattina ci telefona da Gavardo. Ebbene, la prima richiesta musicale da parte vostra qui a Radio 51, una grande canzone, quella di Siena Spyro, si intitola Great Expectation.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
1: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
2: Multe più leggere, ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critiche del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
1: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista. Abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Abbiamo pareggiato Chivu. Siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
2: È tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio 51.

Like Summer, ebbene, ha cominciato a scrivere canzoni quando stava facendo la sua carriera da militare e effettivamente le ha scritte molto bene, una carriera che sta andando avanti al meglio. Allora, 9:46 minuti primi, anche loro stanno andando avanti, I Toto hanno cominciato negli anni 70 e tuttora sono ancora in giro a suonare. La canzone che ci ascoltiamo è questa, Africa.

0: 10 alle 10, l'appuntamento fisso è con Fausto. Buongiorno Fausto, buona mattinata.
1: Buongiorno Marcello, sempre una musica fantastica, ma ormai non te lo dico più perché altrimenti è quasi scontato, però ogni volta noi alziamo un pezzettino, un pochino il tono, il volume. Sì, ecco, allora provo a spiegarti la situazione. Sono in piedi sul tetto della casetta del villaggino con la musica a palla. Eccoci. Quelli che passano scuotono la testa e dicono: ma gente strana da queste parti.
0: Vabbè, ma ormai ti conoscono,
1: Esatto.
0: Vabbè, magari i turisti, gli estranei, coloro che vengono per la prima volta, dicono: beh, gente strana, ma ormai gli altri ormai ci hanno fatto il caldo,
1: ormai
0: come so dire.
1: Ci hanno fatto l'abitudine. Aria frizzantina questa mattina,
0: direi proprio di sì. Anche da noi. Allora, gente strana, ho visto il tuo reel praticamente sui social in questi giorni in cui stai parlando di Halloween, e mi è sembrato molto strano che le guardie giurate dell'aeroporto di Orio al Serio non ti abbiano fermato.
1: No, le avevamo avvisate. Perché sai, vedere uno vestito da stregone non capita tutti i giorni.
0: Infatti,
1: gente strana, cioè, per ritornare al discorso di gente strana.
0: Infatti.
1: Ma ci tenevamo perché quest'estate lo stregone Gigione è stato un po' assente. Per chi non lo sapesse, per i nostri ascoltatori, lo stregone Gigione è questo stregone un po' maldestro che accompagna i bambini alla notte delle streghe. Quest'estate non siamo riusciti a fare questa gita, ne avevamo fatta un'altra e quindi ecco il ritorno, ecco il grande ritorno. Per la gioia di mamme e bambini.
0: Benissimo.
1: Chiaramente per Halloween.
0: Per Halloween e ti stai già preparando a Halloween, a quanto pare, giusto?
1: Esatto. No, non per niente sono sul tetto proprio della casetta, perché dobbiamo smontarla per rimontarla e da un'altra parte. Ma questo magari, sai, no, non bisogna mai svelare tutto, dicono gli youtuber, un po' alla volta.
0: E un po' alla volta ci spiegherai anche quando andrai dal tuo amico coltivatore di zucche.
1: Ah, mamma mia, sì, stiamo. Allora, cominciamo ad allestire il villaggino. E quindi un po' alla volta stiamo facendo posto a quelle che poi diventeranno la location di queste zucche, che sono particolari, le zucche di nonno Andrea. Lui non penso abbia bisogno di pubblicità, perché è famoso in tutto il nord Italia, è una cosa pazzesca, Marcello, veramente.
0: Infatti, va bene, ce lo racconterai. Allora, per quest'oggi invece cosa hai in programma?
1: Questa sera, oggi si lavora un po' di magazzino, un po' di casetta, e poi questa sera a Borghi di notte, lo dicevamo ieri, si va a rango con il trenino. E non siamo in tantissimi questa sera, te lo dico, non siamo in tantissimi. Penso dovuto alla temperatura, diciamo così.
0: Probabile.
1: Anche se in realtà la mattina è fresco, ma dopo, una volta che arriva il sole, la temperatura si scalda, è veramente piacevole.
0: La
1: sera si abbassa di nuovo, però devo dire che tutto sommato, ecco, lo ricordiamo a tutti i temerari: possono scegliere tra tendina del trenino su o tendina del trenino giù. Ecco. Domani ti aggiornerò su qual era la percentuale delle tendine su e delle tendine giù.
0: Vabbè, comunque le iscrizioni sono ancora aperte, perciò se hai qualcun altro che si arrega oggi pomeriggio è assolutamente ben accetto, giusto?
1: Sì, la partenza è alle 21, quindi adesso diciamo così che non c'è tantissima affluenza, e aspettiamo anche fino all'ultimo momento, proprio perché posti sul trenino ce ne sono.
0: Infatti, va bene. Ok, ci racconterai tutto domani, va bene?
1: Domani alle 10, se ti va bene come orario. Io di solito a quest'ora aspetto sempre una chiamata.
0: Ok, perfetto, allora facciamo 10 alle 10 anche per domani. Buona giornata, Fausto.
1: A voi.

0: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22, a Prevalle, 0306 80 14 09.
3: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
4: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
7: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
8: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
9: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
8: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
9: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
8: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
10: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
11: Radio 51. A Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
12: It's time.
13: It's time.
14: Sono le 10 e un minuto.
15: Buttati in pista. È il momento del disco rissa.
16: Radio

0: la Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Moro. In primo piano la cronaca locale con la notte di paura vissuta a San Felice del Benaco, dove nel centro storico sono state completamente distrutte dalle fiamme due automobili. Una terza danneggiata e la facciata di un'abitazione annerita dal fumo. I roghi sono divampati in due punti diversi di via Cavour poco prima delle 3:30 di ieri notte. Uno dei veicoli si trovava sotto il portico di una casa, minacciando da vicino gli impianti del gas. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Salò ha evitato il peggio. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. I carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere. Non si esclude la pista dolosa. E ci spostiamo ora a Montichiari con gli sviluppi giudiziari sul grave agguato all'imprenditore di Baglio Terme Angelo Ferrandi, avvenuto nel marzo del 2024. Il pubblico ministero ha chiesto condanne fino a 11 anni e 4 mesi di carcere nel processo con rito abbreviato. Secondo l'accusa, alla base del tentato omicidio ci sarebbe un debito da circa 500.000 di euro. La pena più alta è stata sollecitata per Denis Sinani, ritenuto l'esecutore materiale che ferì Ferrandi con 6 colpi di pistola. Chiesti inoltre 7 anni e 4 mesi per un ex agente della polizia locale di Desenzano. La sentenza è attesa dopo le 10 di novembre. In chiusura parliamo di investimenti e territorio. Svolta green a Sarezzo, in arrivo 3,7 milioni di euro per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. La quota principale, pari a 3 milioni e 300 mila euro, sarà destinata all'efficientamento della casa di riposo Madre Teresa di Calcutta. I restanti 400 mila euro serviranno invece a recuperare l'ex edificio comunale di via Zanardelli, da tempo in disuso. I fondi legati agli incentivi del conto termico sono stati inseriti nella variazione del bilancio triennale. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è Radio 51.

Eccola Claudia Levante, Levante con la sua Ruggine, il suo nuovo lavoro che con piacere abbiamo riascoltato questa mattina. 10:15 minuti primi, ora una coppia, Lady Gaga con Dirty, la canzone ci ha tenuto compagnia durante l'estate, e questa Runaway.

51 Special su Radio 51.

Certamente una fra le migliori canzoni di Lazza, presentata alla Sanremo del 2023, questa Cenere che abbiamo riascoltato questa mattina. Alle ore 11 l'appuntamento con Hit Prehistory, Graziano Arlenghi, ora una canzone nuova di The Bowser, questa Love Myself.

0: oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
1: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. Il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gostosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
2: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
3: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
2: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
3: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
2: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
3: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
4: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
5: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
4: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nibis. Caffè macinato gusto classico vivace e tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
6: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
7: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
8: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
9: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
10: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
11: Radio 51, a Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
12: C'è una radio che suona disco 80.

0: 51 Special
1: su Radio 51.
2: È da un po' che la vuoi ascoltare, è da un po' che la vuoi ballare. Selezionala al nostro jukebox. Chiama o manda il tuo messaggio allo 0365 189 60 64.
3: 0365 189 60 64.
2: Questa canzone l'hai scelta tu. Jukebox.
4: E noi dobbiamo ringraziare Veronica. Veronica ci ha telefonato da Lumezzane e vuole ascoltare questa splendida canzone di Natalie Imbruglia. Siamo al 1997, questa è Turn.

tanta musica degli anni 90 l'avremo fra poco, grazie ai Preistori. Dalle ore 11 in poi Graziano Arlenghi ci porterà in quella decade musicale che tanta musica ci ha offerto, assolutamente. Bene, ora invece una canzone nuova, quella di Biagio Antonacci.

Eccola Olivia Rodrigo con la sua nuova canzone dal titolo Stupid Song. 10.45, ancora una volta un salto nel passato e in questo caso siamo al 1999. Lei è Giorgia, questo è un singolo che ha avuto assolutamente un successo strepitoso, giunto ai vertici della classifica italiana. Lo riascoltiamo insieme, è Girasole.

YouTube con questa nuova canzone che abbiamo riascoltato quasi al termine del nostro appuntamento odierno con 51 Special. Bene, quest'oggi noi chiudiamo con una canzone storica dei Kiss, la canzone del 1979, I Was Made for Loving You. Bene, vi voglio ricordare tra l'altro che fra poco avremo un appuntamento importante, quello con la musica del passato, visto che saremo negli anni 90 e negli anni 90 troveremo Graziano Arlenghi che appunto ci dirà quelle che sono state le canzoni più importanti di quel periodo. Io vi lascio, ci risentiamo domattina alle 7.

0: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it. Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
2: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
3: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
4: Nuovo modello?
3: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
4: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
3: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
4: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
5: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mospiuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà. Radio 51 a Odolo sui 97.6. It's time. It's time.
6: Sono le 11:00.
7: Sulle ali di un'emozione senza tempo è il disco per sognare.

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale, in studio Marcello Moro. In primo piano la cronaca locale con la notte di paura vissuta a San Felice del Benaco, dove nel centro storico sono state completamente distrutte dalle fiamme due automobili. Una terza danneggiata e la facciata di un'abitazione annerita dal fumo. I roghi sono divampati in due punti diversi di via Cavour poco prima delle 3:30 di ieri notte. Uno dei veicoli si trovava sotto il portico di una casa, minacciando da vicino gli impianti del gas. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Salò ha evitato il peggio. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. I carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere. Non si esclude la pista dolosa. E ci spostiamo ora a Montichiari con gli sviluppi giudiziari sul grave agguato all'imprenditore di Baglio Terme Angelo Ferrandi, avvenuto nel marzo del 2024. Il pubblico ministero ha chiesto condanne fino a 11 anni e 4 mesi di carcere nel processo con rito abbreviato. Secondo l'accusa, alla base del tentato omicidio ci sarebbe un debito da circa 500.000 di euro. La pena più alta è stata sollecitata per Denis Sinani, ritenuto l'esecutore materiale che ferì Ferrandi con 6 colpi di pistola. Chiesti inoltre 7 anni e 4 mesi per un ex agente della polizia locale di Desenzano. La sentenza è attesa dopo le 10 di novembre. In chiusura parliamo di investimenti e territorio. Svolta green a Sarezzo, in arrivo 3,7 milioni di euro per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare. La quota principale, pari a 3 milioni e 300 mila euro, sarà destinata all'efficientamento della casa di riposo Madre Teresa di Calcutta. I restanti 400 mila euro serviranno invece a recuperare l'ex edificio comunale di via Zanardelli, da tempo in disuso. I fondi legati agli incentivi del conto termico sono stati inseriti nella variazione del bilancio triennale. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51 Hit Parade Story. Hit Parade Story, la classifica Forever Young di Radio 51. Hit Parade Story.
4: Benvenuti su Radio 51 in compagnia di Graziano Arlenghi per una nuova puntata della Hit Parade Story. Se vi piace la musica degli anni 90 siete nel posto giusto, quindi mettetevi comodi per godervi la classifica dei 10 brani più venduti nell'ottobre del 97. Riscaldiamo l'atmosfera prima con 3 dischi caldi e subito dopo c'è la Top 10. E iniziamo con la scintilla che ha acceso l'esplosione del pop latino su scala mondiale. Questo pezzo, uscito inizialmente in America Latina senza troppo clamore, è diventato un fenomeno facendo ballare piazze e discoteche con il celebre stacco Ondo Stress, un passito ballante. La carica è quella di Ricky Martin con Maria.

Per il secondo disco caldo ci spostiamo in Italia con la raffinatezza soul e l'energia contagiosa di una grande batterista e cantautrice. Questa hit solare, diventata colonna sonora assoluta di quel periodo, è la brillante cover in lingua italiana di un classico soul del 1976. Grande ritmo per Marina Rey con Primavera.

Era Marina Rey che ha cantato Primavera, il secondo disco caldo che anticipa questa nostra classifica top 10 di oggi. Adesso andiamo a chiudere i dischi caldi con la dedica d'amore più luminosa e sincera del decennio. Lorenzo Cherubini ha girato il suggestivo videoclip di questa canzone tra le strade di Buenos Aires, trasformando una dichiarazione sentimentale e semplice e diretta in uno degli inni cantati più radiodiffusi della musica italiana. Grande poesia e emozione per Jovanotti con Bella.

0: Parade Story.
1: Bene, cari amici di Radio 51, dopo aver riscaldato l'atmosfera con Ricky Martin, Marina Rey e Jovanotti, apriamo ufficialmente la nostra top 10. E al decimo posto c'è la svolta pop solare della regina dell'Eurodance nostrana. Dopo aver dominato le classifiche europee, Alexia debuttò da solista con questo pezzo fresco dalle sfumature reggae, spopolando non solo in Italia, ma raggiungendo persino la prestigiosa top 10 britannica. E allora ascoltiamo al decimo posto Alexia con Ooh La La La.

questo brillante pezzo, la decima posizione. Continuiamo a scalare la nostra classifica Forever Young per trovare al numero 9 l'esplosione carnevalesca dance che ha fatto tremare i club europei. Il trascinante riff di fiati che guida tutta la canzone è basato sul campionamento del brano jazz fusion Celebration Suite del musicista brasiliano Ayrton Moreira. Questa è una vera scarica di adrenalina per i bellini con Samba de Janeiro.

La Samba con i Bellini al nono posto, torniamo in Italia molto volentieri perché in ottava posizione c'è una delle perle melodiche più mature e intense di questo cantautore romano. Il brano fu scelto come inedito di punta per trainare la storica raccolta Eros, diventata uno dei dischi italiani più venduti di tutti i tempi nel mondo con milioni di copie distribuite. Lui è Eros Ramazzotti con Quanto Amore Sei.

Quanto amore sei di Eros Ramazzotti, ottavo posto. E siamo arrivati al numero 7 qua su Radio 51 con un autentico monumento della musica house e garage americana. Il celeberrimo giro di chitarra elettrica che introduce la canzone è suonato dal vivo, donando al pezzo un'impronta solo rock che lo ha reso un inno universale di libertà suonato in tutte le radio. Grande energia per gli Ultra Taken Free.

0: E siamo arrivati alla posizione numero 6 qua su Radio 51 con la ballata rock alternativa che ha consacrato la voce e il carisma di Gwen Stefani. Gwen scrisse questo testo struggente dopo la fine della sua lunga relazione con il bassista della band Tony Cannell, trasformando una rottura dolorosa all'interno del gruppo in uno dei singoli di maggior successo degli anni 90. Restate lì, non cambiate canale, perché io adesso mando una breve pausa pubblicitaria e subito dopo ci ascoltiamo i No Doubt con Don't Speak.
1: Hit Parade Story.
2: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
3: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia, e su segheriamarchesi.it.
4: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
5: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
6: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
7: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
8: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
7: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
8: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
7: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
8: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
9: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
10: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
9: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
11: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
12: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non.

0: A basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
1: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Gobarno. Per info 0365 37 45 85.
2: Oh, ma perché ti guardano tutti?
1: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
2: Fammi indovinare, Ottica Ghidoni?
1: Esatto, nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
2: Ok, ci vengo subito.
1: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
2: E cercano personale, info in negozio.
3: Radio 51, a Vobarno, sui 97.4.
4: Hit Parade Story, Radio 51.

Bene, e cari amici di Radio 51 che amate la musica degli anni 90, in particolare della Hit Parade Story, ripartiamo alla grande con la nostra Top 5, cioè la classifica qua su Radio 51. Al quinto posto c'è il pezzo che ha cambiato per sempre la carriera di Filippo Neviani, in arte Neck. Nonostante si fosse classificato solo settimo al Festival

di Sanremo 97, questo brano pop rock trainato da un basso incalzante divenne un tormentone colossale in tutta Europa e in Sud America, aprendo così all'artista le porte del mercato internazionale. E allora ascoltiamo Laura Non C'è. Laura.

E dopo Nick con la sua Laura non c'è in quinta posizione, appena fuori dal podio troviamo il fenomeno bubblegum pop scandinavo più travolgente e discusso dell'epoca. La celebre casa produttrice della bambola fece causa alla band e alla loro etichetta discografica per violazione del marchio, ma la corte americana respinse le accuse definendo la canzone una lecita e divertente parodia satirica. Un successo planetario per gli Aqua con Barbie Girl.

Quarta posizione di questa Hit Parade Story per gli Acqua con Barbie Girl. E adesso consegniamo la medaglia di bronzo qua su Radio 51 per la fotografia perfetta delle dinamiche giovanili firmata Max Pezzali. Questo brano, vincitore assoluto del Festival Bar 97, ha ufficializzato nel linguaggio comune italiano il celebre concetto della cosiddetta friend zone, con un ritornello scanzonato e verissimo, cantato a memoria da tutti quanti. E allora sul podio, al terzo posto, gli 883 con La regola dell'amico.

terzo gradino del podio abbiamo ascoltato la regola dell'amico degli 883. Seconda posizione per l'omaggio solo rap più toccante venduto della storia della musica. Questa commovente dedica alla memoria del rapper scomparso The Notorious Big è costruita attorno al campionamento integrale di Every Break You Take dei Police, suonata dal vivo durante gli MTV Video Music Award proprio insieme a Sting. Emozione fortissima, e quindi vale la medaglia d'argento per Puff Daddy e Faith Evans con I've Been Missing You.

E voilà, cari amici di Radio 51, siamo arrivati alla vetta della classifica dell'ottobre 97 con questa Hit Parade Story. Al numero 1 c'è la boy band più famosa del pianeta con la sua hit definitiva. La band dovette insistere e finanziare in parte di tasca propria il celeberrimo videoclip a tema horror ispirato a Thriller di Michael Jackson, perché la casa discografica non voleva spendere una cifra esorbitante per girarlo in un vero castello. Fu un trionfo dance pop immortale e quindi l'oro della nostra Hit Parade Story va ai Backstreet Boys con Everybody.

0: Made Story.
1: Sulle note travolgenti dei Backstreet Boys siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. Per me è stato molto divertente, bello e incredibile ritrovare le atmosfere di quell'ottobre 97 insieme a voi, tra i primi Walkman con i tasti consumati, gli zaini carichi di sogni per un nuovo anno scolastico e tutte le grandi hit che abbiamo ascoltato che risuonavano senza sosta nell'etere. Io vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia e quindi vi do appuntamento alla prossima puntata della Hit Parade Story, sempre qui su Radio 51, la radio che si sente e si vede. Ciao, buona musica a tutti, un abbraccio da Graziano Arbenghi.

0: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
1: C'è una novità da Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni. Tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
2: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever Tree. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
3: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
4: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
3: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
4: Dental Clinic in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
5: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
6: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
7: Radio 51, Astoro sui 95.6.
8: It's time.
9: It's time.
10: Sono le 12 e 3 minuti.
7: Il disco italiano.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto è emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
2: Politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
1: Il massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
2: Economia nella 2026, il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche, ma avverte è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%. Energia, inflazione, tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile in media annua.
1: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
2: È tutto, ma più tardi.

0: Метео.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale, alta pressione direttamente dalla Spagna con un rialzo delle temperature, alta pressione che ci accompagnerà almeno fino alla giornata di sabato, quindi anche il vento che risulterà debole quasi dappertutto, a parte ancora delle raffiche moderate sulla Puglia con mar Ionio mosso. La grafica dell'Italia è eloquente, giornata soleggiata, tutti questi soli da nord a sud, cielo sereno poco nuvoloso, basso rischio, proprio del tutto assente rischio di piogge temporali. Guardiamo le temperature perché al mattino le minime saranno fresche con valori diffusamente sotto i 15 gradi, invece le massime al nord fino a 23 gradi, sulla parte tirrenica 24-25 gradi, addirittura sulla Sardegna punte di 26-27 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.

0: Ecco, ci mancava solo questa.
1: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
0: Carrozzeria Lux.
1: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
0: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
2: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
5: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
6: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
7: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce.

0: 4. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
1: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
2: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
1: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
3: Radio 51 a Salò sui 97.4. 51 Power Rotation.

0: Primo Piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno amici di Radio 51, c'è una nuova mattinata da trascorrere insieme, uno spazio come sempre dedicato al territorio, e protagonista di questa settimana è il comune di Anfo, uno dei comuni rivieraschi del lago d'Idro. Saluto il sindaco Umberto Bondoni, buongiorno sindaco.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Buongiorno a Marcello.
3: Buongiorno Maria Paola, buongiorno sindaco.
1: Abbiamo parlato nei giorni scorsi di questi cambiamenti che stanno avvenendo nel comune di Anfo, nella sua realtà anche economica, dovuti certamente ad un impulso al turismo recente, e sicuramente un elemento di traino è il glamping, sindaco. Ecco, intanto spieghiamo cosa vuol dire glamping, ma forse non tutti lo sanno. Cos'è? Un campeggio strano?
2: È un campeggio particolare che ha delle case mobili, che questo proprio le peculiarità sono proprio quelle, avendo delle case mobili si può anche prolungare la stagione, mentre la stagione tradizionale dura 4-5 mesi, con il glamping andiamo sui 7-8 mesi.
1: Perché le case sono più confortevoli.
2: Sono riscaldate, hanno di tutto di più. In più, voglio tornare come l'inizio di questo glamping. È stato realizzato dalla precedente amministrazione, diciamo la base, l'impostazione, con dei contributi che avevano preso dalla Regione Lombardia per le opere del lago, una situazione un po' particolare. Va bene. Detto questo, io me lo sono trovato, era lì fermo, e ha detto: cosa facciamo di questo?
1: Perché è un'iniziativa privata.
2: Il campeggio è pubblico, e per cui dovevamo capire un po' come strutturarlo. Abbiamo iniziato parlando così fra di noi, con la mia compagine amministrativa, e ha detto: perché magari cerchiamo qualcosa di più, visto considerato che abbiamo questo bello spazio. E niente, abbiamo fatto un po' di bandi, ma hanno aderito sì e no.
1: Non funzionava.
2: Poca gente, no, non funzionava. E niente, dopo è venuta questa società da noi, perché aveva sentito che c'era questa situazione, e questa società è una italo olandese, Van de Loo, si chiama il proprietario, che ne ha parecchi anche sul lago di Garda. Per cui lui sapeva quello che voleva. Ce l'ha proposto a noi e noi eravamo un po' scettici, a dire il vero, inizialmente non è una cosa così grande, Anfo, così con una composizione particolare, ho detto boh, andrà, non andrà, come sarà, perché comunque da amministratore bisogna anche partire un po' prevenuti. No? E invece lui, cioè l'entusiasmo che aveva lui, ce l'ha un po' trasmesso a noi dopo, perché no, magari per noi sarebbe... E da lì è partito un mondo, quando abbiamo visto questa struttura. Lui ha fatto la piscina, ha arredato tutto il bar, ristorante in una maniera spettacolare, ha avuto dalla commissione il 5 stelle, proprio, che non è che l'ha detto lui, ma c'è stata una commissione vera e propria che l'ha certificato. E già dal primo anno continuavano ad arrivare persone, perché loro sono bravi a fare marketing anche all'estero, lui che ha un fratello anche in Olanda, da subito si è riempito. E poi è arrivata un tipo di clientela con disponibilità finanziaria medio-alta soprattutto, per cui che spende sul territorio, non solo sul territorio di Anfo, ma ha giovato un po' a tutta la realtà dell'Alta Valle e anche oltre. Per cui questa è una cosa importantissima.
1: Quando è che avete incominciato?
2: 2000, in periodo di Covid era 2020-21.
1: È partito
2: subito dopo il Covid ed è partito subito. È stata una cosa veramente, quando abbiamo fatto il taglio del nastro così c'era pieno di gente, e mi ha entusiasmato, ho detto ma vuoi vedere che
1: funziona,
2: che è la volta buona per Anfo. E da lì è partito un mondo. L'anno successivo dei turisti che erano arrivati prima hanno acquistato degli appartamenti che erano fermi, c'era uno stabile che era fermo dagli anni 80, forse anche prima, invenduto, venduto tutto. Cioè cercavano di acquistare perché gli è piaciuto il posto, la tranquillità, proprio quel senso di relax vero e proprio, e il turismo vuole questo.
1: Eh sì, e soprattutto questo. Un certo tipo di turismo cerca, esatto, proprio questo, questa atmosfera, insomma, certo, questo sentimento. Ci fermiamo, Marcello, dopo andiamo avanti con questo discorso interessantissimo.
3: Sì, ora abbiamo Saif con Brescia, la canzone Parlare d'amore.
0: Primo piano.

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Torniamo insieme, stiamo parlando del glamping di Anfo, lo ricordiamo, un campeggio pubblico, diciamo, esatto. Di proprietà del comune, che però viene gestito da una società, esatto, privata, questo, esatto, è lo schema, e quindi in base ad un accordo che forse vi porta anche qualche soldino.
2: No, beh, sì, c'è il suo affitto, ecco,
1: quindi, diciamo, e soprattutto ha dato, come diceva il sindaco poco fa, un nuovo impulso anche
2: e visibilità, ecco, perché lì veramente
1: la promozione viene fatta anche all'estero, dicevi?
2: La promozione viene fatta sia all'estero, soprattutto nei Paesi Bassi, ma poi sono andati anche oltre, verso la Polonia, verso la Cecoslovacchia, perché c'è anche dalla una bella frangia di turismo che è arrivata e anche questi entusiasti, cioè, del posto, del glamping e di Anfo in sé, perché comunque Anfo, io ne parlo sempre bene perché vabbè, sono nato Anfo, ma ha una posizione molto bella, ma è proprio, bisogna venire a visitarlo Anfo,
1: bisogna proprio venire. Quindi glamping, glamour, che viene dall'unione delle due parole, no? Diciamo è come come la pizza gourmet, insomma, sì, che è un po' più di un semplice, esatto, semplice camping. E però sono tornati gli olandesi che avevano fatto la storia del lago di Idro,
2: sono tornati gli olandesi in massa. In particolare numero gli olandesi rispetto ai tedeschi, perché c'è un po' di crisi in Germania, però anche i tedeschi comunque ritornano anche loro, e diciamo che sotto questo aspetto qua proprio non siamo inferiori a nessuno sul lago, perché abbiamo numeri da capogiro per Anfo,
1: importanti, certo. Ci fermiamoci alla musica e poi parliamo, Umberto, del futuro, che cosa potrebbe, come si potrebbe ulteriormente sviluppare questa iniziativa. A te, Marcello.
3: Abbiamo ora Peggy Gou, la canzone Woman.
4: Primo piano con Maria Paola Pasini.

0: Primo piano, fatti e avvenimenti commentati dai protagonisti.
1: Sindaco di Anfo, Umberto Bondoni, parliamo di glamping, parliamo di turismo di lusso sul lago di Idro, perché di questo stiamo parlando. Glamping 5 stelle, che significa che garantisce servizi di alto livello dal punto di vista gastronomico, dal punto di vista dell'ospitalità e così via. Ecco, che cosa c'è nel futuro? Che cosa, secondo te, come si potrebbe ulteriormente sviluppare questa idea? Anche fanno iniziative poi all'interno del...
2: Sì, loro fanno iniziative, sono bravi anche con i loro turisti, perché tutti i martedì c'è la giornata italiana, la serata italiana, e si mangia italiano, musica italiana, e il venerdì invece la fanno quella tradizionale, inglese, tedesco, olandese, dove balli di gruppo, dove si riesce insomma a far socializzare un attimino un po' tutti questi
1: turisti
2: che arrivano da varie parti d'Europa. Il futuro di Anfo, non lo so, io lo vedo roseo, perché comunque al di là del glamping abbiamo anche un altro campeggio tradizionale che funziona. Non è da meno, non è a questo livello, però funziona, è sempre pieno, son sempre contenti, sono bravi, lavorano bene. Sono stato fortunato anche a trovare dei gestori e proprietari dei campeggi che sono bravi, ci sanno fare con la clientela. E anche dopo abbiamo altre strutture, come abbiamo l'albergo al lago e vari B&B dislocati sul nostro territorio, che anche quelli servono per il turismo, perché posto per tutti non c'è, cercheremo di crearlo in futuro, però Anfo è bello anche che sia un paesino di nicchia, io lo voglio,
1: me
2: lo sento
1: troppo,
2: così, non deve crescere troppo,
1: no.
2: Quanto basta, sì. Troppo storpia, dicono.
1: Troppo, snaturerebbe questa idea, appunto, che tu ci stai comunicando. Però mantenere questo livello, che diventa un livello interessante anche dal punto di vista... Perché poi se no i paesini si spopolano,
2: vero.
1: Se ne vanno le persone se non hanno opportunità di lavoro.
2: Sì.
1: Quindi bene, questa è sempre una buona notizia, ci stiamo parlando di cose positive ogni tanto. E quindi bene. Noi abbiamo concluso, domani invece magari ci dedichiamo alla ciclopedonale, altro punto di forza del vostro territorio. Marcello, abbiamo concluso qui.
3: Sì, esatto.
1: Quindi grazie a tutti, e l'appuntamento è a domani 8:12:30 come sempre.

0: Oggi più che mai sappiamo quanto la salute sia preziosa. Per questo Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni 2 anni.
1: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106. A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22, a Prevalle. 0306 80 14 09.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. I possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
5: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
6: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
5: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
6: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
5: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini, a Preseglie.
2: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno: plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
1: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
7: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
8: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 94,8.
9: It's time.
10: It's time.
11: Sono le 13 e 4 minuti.

0: disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella, le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
2: 51 News, l'informazione di Radio 51.
3: Edizione a carattere locale del nostro giornale in studio Marcello Mora. Apriamo questo aggiornamento con la cronaca locale e l'attività venatoria. Nuove restrizioni per i cacciatori bresciani e lombardi. Da oggi scatta lo stop anticipato alla caccia alla lepre anche nel comprensorio alpino delle Prealpi bergamasche. La regione Lombardia ha disposto il blocco per il raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili. Il provvedimento si inserisce in un quadro già critico. Gli ambiti di Mantova e Varese avevano già chiuso il prelievo a causa dell'emergenza sanitaria della variante Toledo della mixomatosi. Sul tema interviene Arci Caccia Lombardia, che chiede una riforma radicale. Stop alle lepri di importazione estera, più censimenti e interventi strutturali come la piantumazione di siepi nei territori a monocoltura per tutelare la fauna locale. Ci spostiamo ora in Valle Sabbia per una storia di eccellenza artigianale che arriva fino a Washington. Il marmo bresciano conquista la Casa Bianca. La breccia damascata, pregiato marmo delle venature rossastre estratto nelle cave di Sabbio Chiese, è stato scelto per pavimentare la nuova sala da ballo voluta dal presidente americano Donald Trump. Una delegazione di 20 tecnici statunitensi, inclusi due esponenti del governo, ha già visitato i laboratori della Rep & Marmi per esaminare le monumentali lastre richieste. In chiusura la pagina giudiziaria da Milano. Si è aperta nell'aula bunker di Opera l'udienza preliminare sul caso Equalis, la presunta rete di spionaggio illegale e dossieraggi su commissione guidata da Enrico Pazzali. Oltre 70 gli imputati e più di 830 le parti offese. Tra i nomi noti, pronti a costituirsi parte civile, spiccano il velocista bresciano Marcel Jacobs, che sarebbe stato spiato in un filone che vede imputato anche Giacomo Tortu, e il cantante Alex Britti, finito nel mirino dei report per vicende personali. Tra le altre persone offese figurano Stefano Boeri e Ricky Tognazzi, mentre Selvaggia Locarelli ha già annunciato che non si costituirà. Il processo è stato rinviato al 3 di dicembre per un difetto di notifiche. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
2: Questa è
4: Radio 51.
5: Vi invitiamo a bordo della Time Machine. Tra poco effettueremo il decollo e partiremo con destinazione il mondo della musica del passato. Voleremo dal 1975 al 2003. Buon viaggio!
4: Time Machine! Selezione in corso. Anno 1981.

0: Time Machine.
1: Signore e signori, stiamo atterrando. Per oggi finisce qui il nostro viaggio nel mondo della musica del passato.
2: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
3: Ma cosa stai facendo?
2: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
3: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
2: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
4: Se cerchi il meglio del lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
5: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso e in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
6: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando

0: pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione. Ne facilita il recupero offrendo container e cassoni, incomodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
1: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
2: Radio 51, Avobarlo sui 97.4. 51 Power.

0: Sport 51 News.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Proveranno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, prova a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in pedana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Questa è Radio 51.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
3: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
2: Infatti, ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
3: Quelli di Sabbio Chiese.
2: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
3: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
2: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
4: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
3: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
7: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 €. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 € al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
8: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
9: Nuovo modello?
8: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
9: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
8: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
9: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
10: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
11: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
12: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
13: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
14: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
15: It's time.
16: It's time.
17: Sono le 14:02.
18: Disco Rilassi.

0: Compilation su Radio 51.
1: Bel pezzo remixato come disco rilancio qui su Radio 51, era Sister Sledge, l'originale, remixato da Nico Zandolino. We Are Family, pronti per questo mercoledì 14 di ottobre. Faccio anche gli auguri a Filippo, tanti auguri. E prima sequenza di Super Compilation che andiamo ad ascoltarci, ci sarà Giorgia con Parafulmini, Topic con Carte Blanche, Lucky Ones. Apriamo con The Weeknd, In Your Eyes Remix.
2: Super Compilation.
3: Super Compilation.

0: Attention su Radio 51.
1: E chiuso con Topic e Carte Blanche, Lucky Ones qui su Radio 51, ultima sequenza, in terzina, ascoltiamo Bob Sinclair e Kaiser I Can Wait, poi Elisa Kintsugi, apriamoci a Joel Corry con Faces.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Oh, ma perché ti guardano tutti?
3: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
2: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
3: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
2: Ok, ci vengo subito.
3: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
2: E cercano personale. Info in negozio.
4: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
5: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
6: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Vobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
7: Se cerchi il meglio del lago di Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
8: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
9: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
8: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
9: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
8: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
9: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
10: Radio 51, a Tione, sui 97.3.
11: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: Мети.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale, alta pressione direttamente dalla Spagna con un rialzo delle temperature, alta pressione che ci accompagnerà almeno fino alla giornata di sabato, quindi anche il vento che risulterà debole quasi dappertutto, a parte ancora delle raffiche moderate sulla Puglia con mar Ionio mosso. La grafica dell'Italia è eloquente, giornata soleggiata, tutti questi soli da nord a sud, cielo sereno poco nuvoloso, basso rischio, proprio del tutto assente rischio di piogge temporali. Guardiamo le temperature perché al mattino le minime saranno fresche con valori diffusamente sotto i 15 gradi, invece le massime al nord fino a 23 gradi, sulla parte tirrenica 24-25 gradi, addirittura sulla Sardegna punte di 26-27 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Questa è
4: Radio 51.

0: Autoline. L'officina in via provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
1: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
2: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
1: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
2: Quelli di Sabbio Chiese.
1: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
2: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
1: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
3: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
4: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
3: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
4: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
7: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
8: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
7: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
8: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
7: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
9: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
10: Radio 51, a Bestone sui 93.8. It's time. It's time.
11: Sono le 15 e un minuto.
12: Buttati in pista, è il momento del disco rissa.

0: La Cassa Rurale ad Amello Giudicarie Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Edizione a carattere locale del nostro giornale in studio Marcello Mora. Apriamo questo aggiornamento con la cronaca locale, l'attività venatoria. Nuove restrizioni per i cacciatori bresciani e lombardi. Da oggi scatta lo stop anticipato alla caccia alla lepre anche nel comprensorio alpino delle Prealpi bergamasche. La regione Lombardia ha disposto il blocco per il raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili. Il provvedimento si inserisce in un quadro già critico. Gli ambiti di Mantova e Varese avevano già chiuso il prelievo a causa dell'emergenza sanitaria della variante Toledo della mixomatosi. Sul tema interviene Arci Caccia Lombardia, che chiede una riforma radicale. Stop alle lepri di importazione estera, più censimenti e interventi strutturali come la piantumazione di siepi nei territori a monocoltura per tutelare la fauna locale. Ci spostiamo ora in Valle Sabbia per una storia di eccellenza artigianale che arriva fino a Washington. Il marmo bresciano conquista la Casa Bianca. La breccia damascata, pregiato marmo delle venature rossastre estratto nelle cave di Sabbio Chiese, è stato scelto per pavimentare la nuova sala da ballo voluta dal presidente americano Donald Trump. Una delegazione di 20 tecnici statunitensi, inclusi due esponenti del governo, ha già visitato i laboratori della Rep & Marmi per esaminare le monumentali lastre richieste. In chiusura la pagina giudiziaria da Milano. Si è aperta nell'aula bunker di Opera l'udienza preliminare sul caso Equalis, la presunta rete di spionaggio illegale e dossieraggi su commissione guidata da Enrico Pazzali. Oltre 70 gli imputati e più di 830 le parti offese. Tra i nomi noti, pronti a costituirsi parte civile, spiccano il velocista bresciano Marcel Jacobs, che sarebbe stato spiato in un filone che vede imputato anche Giacomo Tortu, e il cantante Alex Britti, finito nel mirino dei report per vicende personali. Tra le altre persone offese figurano Stefano Boeri e Ricky Tognazzi, mentre Selvaggia Locarelli ha già annunciato che non si costituirà. Il processo è stato rinviato al 3 di dicembre per un difetto di notifiche. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51
1: International Top 50. Le 15 canzoni internazionali più forti del momento, ora su Radio 51.
4: Benvenuti, ben sintonizzati qui sulla nostra classifica International Top 50. Le 15 posizioni più ascoltate a casa di Michele Ravani.
5: E andiamo con una new Movejo.

0: è quando uno, un ragazzo incontra una ragazza e insiste e gli dice maladì.
1: Io pensavo fosse uno poco, un po' malato.
0: No, ma senza la
1: maladì, così sei un po' maladì.
0: Maladì.
1: Ma pianta la lega, non si può dire più. Per più di niente.
0: Sto dicendo di male.
1: No, niente.
0: Melatonina. Pera. Ti piacciono le pere?
1: Sì, mi piacciono anche. La sa perdere, dove la.
0: Vabbè, sto parlando di frutta, scusami.
1: No, io non ho detto nulla, ma sei tu che metti sempre quella cosa lì che fai pensare che io sia un malizioso.
0: Io non dico mai nulla, ma faccio pensare. Sono due
1: cose.
0: Tu fai
1: immaginare.
0: Cos'è che la malizia sta nelle orecchie di.
1: Non nell'occhio.
0: Di chi ascolta. Dopo te ne racconto una. Dai, che andiamo con Barry Can Swim. Dance, dance, dance.

0: 14ª posizione, perde 3 posti il disco di Barry Can't Swim, Dance Dance Dance. Cioè, praticamente Barry non può nuotare, ricordatelo Ravani.
1: Però io sì.
0: Però tu sì.
1: Anche se non sono capace.
0: A gambe tese.
1: E vado con la 13ª posizione, sempre una new, ma gli new sapranno nuotare?
0: Mia nonna questo in dialetto bresciano lo pronuncia Osel.
1: Invece io dico Agel, perché non parlo dialetto bresciano.
0: Bravo.
1: David Guetta,

0: Agger, David Guetta, Shine, tredicesima posizione, ti sto imitando Romani. New entry è entrata qui secca, gnecca e liscia come i capelli delle Barbie che pettini, Romani. Ti è piaciuta questa?
1: Molto, mi piace molto. Però allora la Barbie tipo Barbie Dream Dream lì, no? Era un'altra Barbie.
0: Preferisci Ken?
1: Ma Ken è Gaica, lei
0: è il Ken, somiglia però gli addominai.
1: È il McKen,
0: è il McKen,
1: è
0: il Baia,
1: è il McKen,
0: è il Sbecca,
1: se vengono a Caglio,
0: è il McKen.
1: Perché vorrà fare una Great Expectation.
0: Great Expectation, Siena Spyro.

0: Dodicesima posizione, Sierra Spyro, Great Expectation fa più un posto rispetto a settimana scorsa, quindi ha fatto più un gradino. A proposito di Barbie e Ken, stavo parlando dei miei Ken, che da un po' che non li salutiamo. Salutiamo i miei Ken, dai.
1: Salutiamo i Ken, che si chiamano?
0: Come si chiamano?
1: Diana
0: i Ken?
1: E Bionda.
0: Che bello, salutiamo le Bionda, l'ascolto, le More e soprattutto
1: le rosse. Undicesima posizione, no, anche... tre ne ha perse, Bruno Mars, come vedi.

0: Questa marzo ormai solo undicesima posizione, per 3 posti rispetto a settimana scorsa. Non è un problema, perché c'è chi sale, c'è chi scende. Una volta tocca a te, una volta tocca l'altro. La ruota gira, dicono, gira di qua, gira di là, vai su di là, eh. Però se becchi lo spicchio che vinci la panda, perfetto.
1: Perfetto, ma tu, decima posizione, tu, che una new, ogni tanto me la fai passare, perché ho la passion a zero.
0: Ah, ho capito, stai dicendo che io ti faccio perdere la pazienza.
1: Sì, sicuramente non me la fa perdere Taylor Swift.
0: Vai.

0: Patient zero, patient, pazienza zero, cioè quindi io ti faccio perdere la pazienza, Ravani.
1: No, non è vero.
0: No, ma no,
1: ti voglio bene.
0: Ti spiego, devi ringraziare le persone che ti fanno perdere la pazienza perché ti fanno accorgere che ne hai tanta. Se non la perdi, come fai a sapere che hai tanta pazienza?
1: Hai ragione, un ragionamento che non fa una, è un ragionamento che non fa una piega.
0: Tipo le t-shirt che mi arrangio a stendere e a stirare.
1: Bravissimo, nona posizione, ne guadagna una Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: sembra la canzone che hanno dedicato a noi Davani.
1: Eh sì, ma è reale.
0: Soprattutto a te, Leonardo.
1: Sì, sì, sì, no, non lo dico più perché lo sanno. No.
0: Comunque io ne ho sentite tante di battute, ma mai così brutte. Ottava posizione, fa più, prova a vedere se la matematica non è un'opinione.
1: Sette, più sette.
0: Non è ancora un'opinione. De Bosa, Lose My Soul.

0: Bosa, lose myself.
1: Comunque è un nome originale, cioè Bosa. Ogni volta mi fa venire in mente le buche che scava il mio Ken.
0: Le
1: cioè,
0: buse, cara, però.
1: Le buse, però, e che sta che roba era?
0: Questa è la busa.
1: Beh, ascolta. La busa. Facciamo una cosa, una volta chiamo qua la mia nonna, se vuole.
0: Quale?
1: E facciamo fare.
0: L'Aurelia?
1: L'Aurelia, facciamo fare due o tre interventi.
0: Dai, dai,
1: cosa
0: dai.
1: Cosa dici?
0: Ma non la lanca, però.
1: Lo facciamo davvero?
0: Chiamala. Intanto andiamo in pubblicità.
1: Te non la luna.
0: No, ma tu settima sai... posizione, Olivia Dean con Baby Steps.
2: Mi raccomando, non scappate. L'International Top 50 torna tra poco, su Radio 51.
3: Ecco, ci mancava solo questa.
2: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
3: Carrozzeria Lux.
2: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Vestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
3: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
4: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa.

0: tua casa, il tuo tetto.
1: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia e su segheriamarchesi.it.
2: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
3: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
4: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
5: Ma che... Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti, acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
6: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
7: Radio 51, a Borgo Chiese ci ascolti sui 94.8.
8: Siamo tornati. International Top 50. Numero 7.

0: E nella settima posizione con Olivia Dean, Baby Steps. Che bello fare gli steps, mi fa venire in mente la palestra, guarda. Ti salutiamo i personal trainer all'ascolto.
1: Ciao personal.
0: In questo mondo dove, per fortuna direi, si guarda tutto di più, diciamo, al fitness, al personal training, a farsi seguire, al healthy, al mangiare bene. Ma io sto pensando, 100 anni fa cosa facevano?
1: Muovevano il sole.
0: Muovevano il sole?
1: Sì.
0: Ah, tipo come fa Hagel con Ultra Night Animal Angel?

0: Agel Ultra Native Angel, sesta posizione, siamo stabili. Stavamo parlando dei mestieri che facevano 100 anni fa. Ravani diceva che muovevano il sole, è vero. È vero, difatti l'abbiamo ascoltato anche qui su Radio 51, nella nostra International Top 15.
1: Io muovo le braccia invece.
0: Vedo che stai facendo un po' di karate o un po' di kasei.
1: Kansai!
0: Kansai!
1: Animal!

0: non si può per la par condicio davanti, ma ci vorrebbe una bella telecamera ogni tanto che si riprenda per far vedere come facciamo bene, non judo, ma non neanche sudo, ma cazzai!
1: Ma fai, tu sei un po' da sumo. Da sumo, ti vedo tipo con il pannolone, come lo chiamo io.
0: Messo appena un po' da stipe mia, da sumo, da sumo.
1: E intanto che tu vedi un po' a che livello sei, quarta posizione stabile, sombra, con My Body Is Ready. Il mio corpo non è più.

0: ombre, my body is in ready. Stavamo parlando prima delle varie cinture per fare karate, credo.
1: Io sono cintura gialla.
0: Io nera.
1: Ma c'è la cintura gialla?
0: No, no, magari in Giappone.
1: No,
0: no, in Cina, scusa.
1: Non so quante cinture ci sono, bisognerebbe, cioè ne ho un sacco a casa, però non.
0: Ma io sono giapponese.
1: Non mi danno i dan.
0: Non ti danno? Cos'era il dan?
1: Il dan sono i gradi.
0: Ok, scusami. Non mi danno il dan, sembrava che non si davano un gioco. Un giochino per farti giocare domani.
1: Dai, vai avanti, Peggy.
0: Woman! Peggy.

0: grande. Peggy Goo, Aira Star, terza posizione, ex numero uno, perde due posti rispetto a settimana scorsa. Ma che fa Ravani, che fa Kippo, che fa
1: che roba.
0: Oh, mi puoi dire dove abiti il numero?
1: Io abito,
0: che
1: almeno non te la posso dire la via, però abito in, una, in un paese stupendo, posso dire Mura?
0: Dillo, dillo, così almeno poi
1: Mura, Brescia,
0: vengo a cercarti stasera, che
1: vieni a trovarmi, che ti offro un pahala.
0: No, no, sai cosa faccio? Sai gli scherzi con lo stuzzicadente? Schiacci il pulsante del
1: campanello
0: e ci metti lo stuzzicadente, poi scappo.
1: Lo facevo anche da piccolo.
0: Capito? Ah, bravo, bravo, bravo, bravo, ti si sta bravo.
1: Chissà se lo faceva anche Miley Cyrus, Buzz Persuaders.

0: Abbiamo capito poco prima eravani, però proviamo a rifarlo.
1: Ripetilo tu bene.
0: Miley Cyrus, Buzz per Sweet, Brushfellas.
1: Hai
0: fatto bene te allora a fare Brushfellas.
1: Sì, perché bisogna fare un po' così profondi.
0: Comunque il bass c'era, cioè
1: il bass è l'alt, è il medio.
0: È il medio e poi. E poi c'è la prima posizione, signori, perché dal podio passiamo al primo posto. In questa International Top 15 su Radio 51 se lo giudica
1: Madonna Densteria.

0: Madonna Dancelia, prima posizione. Siamo arrivati alla conclusione della nostra classifica International Top 15 qui su Radio 51. È stato bello, Ravani? Spero di sì.
1: Non so perché c'è un mollettone, adesso lo scopriamo.
0: No, è il molleton.
1: Ah no, questo è un fermacarte, non è un fermacapelli.
0: Fermacapezzo. Ciao.
2: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
3: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
4: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
3: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
4: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
5: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Vobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
6: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
7: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
6: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
8: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
9: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele, telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
10: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Bestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
11: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
12: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
13: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
14: Radio 51
15: a Pinzolo sui 94.500.
16: It's time.
17: Sono le 16 e 2 minuti.

0: Il disco 51 è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a vestone.
1: Coffee Break, attualità, curiosità e sport. Coffee Break su Radio 51.

0: Smith, Jazzy Spritz. Oh, Spritz.
1: Cominciamo bene.
0: Questo qua quando va al bar, ragazzi, ciao Spritz, cosa vuoi? Uno Spritz.
1: Ciao, va bene, ragazzi, buongiorno. E ragazze.
0: Benvenuti, benvenuti. Questo è l'appuntamento con Coffee Break, come ogni mercoledì, due ore insieme qua su Radio 51 con Graziano, Mauro e Paolino.
2: Buongiorno a tutti voi. Due ore insieme fino alle ore 18 in nostra compagnia. Il tempo che tiene ancora, l'autunno di fatto, ma dai, ci sono ancora giornate abbastanza tiepidine, si sta bene.
1: Sì, sono carico oggi perché mi hai già gasato con lo spritz invece del coffee break, invece della pausa caffè. Partiamo di spritz, è qui.
0: Se questo cantante si chiama Spritz, adesso ne cerchiamo uno, magari ne esiste uno che si chiama Coffee Break.
1: Ah, pensavo Gin Tonic.
0: Anche non è male.
1: Gin Tonic.
2: Raccontiamo un attimo per coloro che non conoscessero il nostro format, a parte gli aficionados di cui salutiamo caramente, due ore insieme tra news, curiosità, cose strane, simpatiche, perché no, e poi nella seconda ora, dopo il nostro coffee break, perché anche noi lo facciamo, c'è un angolo ampio dedicato allo sport,
0: alle notizie sportive. Intanto un saluto a coloro che ci hanno ceduto il passo, quindi a Leo e Mazzari. Adesso cosa volevo? Volevo dirvi una novità. Ragazzi,
1: attenzione, piatto di trombe.
0: Sono andato a giocare a padel.
1: Yeah! Ebbene, non... sì, Graziano.
2: Sei integro?
1: Si è mosso.
0: Che non c'entra. Ma mi domandavo una cosa, sì. Voi che sei, soprattutto tu mi sembra che sei esperto.
1: Dimmi.
0: Paolino. Ma si chiama padel perché le racchette sono praticamente delle padelle,
1: certo,
0: no?
1: Padelle. Ovvio.
0: Ma è una stupidata o è veramente così?
1: No, diciamo che poi dopo te lo dico.
0: È una coincidenza.
1: A proposito di
2: stupidate, se tu sei là, hai un'auto, cosa sei, Graziano?
0: Un automobilista.
2: No, un automunito. Se hai la moto?
0: Ho capito dove vuoi arrivare.
2: E sei un paio di sci?
0: Ho capito dove vuoi arrivare, va bene, te lo concedo.
2: Coglionando.
0: Ero tutto contento di questa cosa, che sono andato a giocare a padel, spero che sia l'inizio di un futuro.
2: Ma sei rimasto integro?
0: Ho comprato due racchette nuove, due padelle.
1: Sei passato in cucina e via, da Cannavacciolo.
2: Come si suol dire, dalla padola alla brace, ok.
0: Va bene, allora abbiamo un po' tergiversato e quindi direi che si può dare il via al nostro programma musicale qua su Coffee Break. Cominciamo con le bambole di Pezza, il titolo è Settembre.

0: E sulle note di Alvaro Soler, bentornato Alvaro Soler con la libertà, ad una parola che nel mondo della musica è molto ricorrente, insieme a parole come amore, eccetera.
1: A me viene in mente Braveheart, la libertà!
0: Pertanto noi continuiamo con il nostro talk show Coffee Break, che prevede nel nostro format almanaccare un po' questo 14 ottobre.
2: Non abbiamo detto la parola del giorno.
0: Vedi Paolo.
2: Oggi non è la parola del giorno, c'è una frase addirittura.
1: Ale, un tema.
2: Un tema. Siete pronti, scolaretti?
0: Vai.
2: È la prima volta.
0: Ecco, però sulla prima volta, attenzione, non è che io, Graziano e Paolo vi raccontiamo la nostra prima volta perché non frega niente a nessuno. Non è che vogliamo sapere la prima volta, che poi la prima volta c'è la prima volta, non so, di quando ho giocato a padel, per esempio, che tutti pensiamo male. Però è legata allo sport.
1: È inevitabile che la prima volta uno viene a pensare quella cosina lì.
0: Però non si può dire.
3: Cazzo se ne frega.
0: Bene, invece è importante menzionare la giornata mondiale oggi della donazione organi e tessuti. No, è importante perché, voglio dire, sensibilizzare infatti il concetto di donazione. Perché se doniamo è tanta roba, salviamo vite. Poi è anche la giornata mondiale degli standard, qui è un po' più difficile per gli acculturati, ovvero si celebra gli standard internazionali per unire la tecnologia con l'industria, una cosa così.
1: Vedi che io sono ignorante, la giornata internazionale degli standard, pensavo alla standard.
2: La famosa marca.
1: Lupin.
0: Il famoso protocollo, c'è un protocollo che ci segue a livello internazionale per parlare più o meno la stessa lingua. Mentre invece i santi del giorno, ladies and gentlemen, San Callisto.
1: E lei.
0: Qui mi voglio una battuta. Cioè la giornata della donazione è San Donaziano, non Graziano, è San Donaziano.
1: San Donaziano.
0: Donaziano. Era un vescovo, per vostra Callista era un papa, e San Fortunato che era un martire.
1: Beh, Fortunato. Beh,
0: alleluia. Oh ragazzi, spariamo coi compleanni, quest'anno spariamo, oggi spariamo di brutto. Ve lo ricordate Roger Moore? Classe 1997, famoso per James Bond.
1: Attenti a quei due.
0: Donny Curtis, Curtis come dicono gli italiani. Sì. E poi c'è il grande. Quindi dobbiamo inchinarci tutti perché il più grande attore italiano, quel Marcello Mastroianni, classe 1924. Candidato, però poveraccio, non ha avuto il merito che si poteva attribuire perché candidato a 3 Oscar, ma non li ha vinti. Proseguiamo dopo, però, perché so che c'è la musica.
1: Ci sono ancora tanti compleanni?
0: Un pochino.
1: Va bene, allora andiamo alla musica. E adesso, ladies and gentlemen, qua su Radio 51, continuiamo con Coffee Break e adesso c'è. Stop.

0: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
1: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
0: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
1: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
0: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
1: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle. 0306 80 14 09.
3: Essere amministratore significa prendere decisioni ogni giorno e ogni decisione porta con sé anche delle responsabilità. Un errore, una contestazione o una richiesta di risarcimento possono coinvolgere direttamente amministratori e sindaci e in alcuni casi anche il loro patrimonio personale. Per questo è importante avere la giusta protezione. Scopri le soluzioni dedicate alla responsabilità civile degli amministratori con Allianz. Per informazioni rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli a Manerba del Garda. Telefono 0365 41 106.
4: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al Poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il Poliambulatorio per il tuo benessere.
5: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
6: Nuovo modello?
5: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
6: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
5: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Vobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
6: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
7: Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mospiuma, tonico fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
8: Radio 51 a Sarezzo sui 97.2.
9: Coffee Break. Attualità, curiosità e sport. Coffee Break su

0: Just the way you are, David Guetta, e noi con Coffee Break continuiamo. Eravamo rimasti all'almanacco con i compleanni celebri, personaggi ancora così di grido, ovvero quel Ralph Lauren che tutti conosciamo perché è uno dei più grandi.
1: Quello dei maglioni?
0: Esatto.
1: Ah,
0: okay.
1: Delle polo, il cavallino che gioca a
0: polo. Bravo.
1: Quante esatto. Ne so.
0: Classe 39, USA ovviamente, stilista per eccellenza direi. E poi andiamo avanti in tema musicale, chi non ricorda Cliff Richard, classe 1940, 86 anni, questo britannico leggenda della musica pop rock negli anni soprattutto 60 e 70. E poi abbiamo nel calcio, abbiamo Giorgio Chiellini, 1984, è un ex calciatore graziano, questo lo conosce,
1: è campione del mondo,
2: che gioca al pallone, insomma.
0: Ma Chiellini ce l'hai presente, campione europeo e mondiale anche, europeo nel 2021, no, giocava in nazionale. E poi quel Dwight Eisenhower, il presidente degli Stati Uniti, beh, qui andiamo indietro.
1: Sì, lui lo conosco.
0: 1890.
3: È andato a scuola assieme?
1: Sì. L'ho telefonato ieri.
0: No, è nato dopo, è nato 5 anni dopo, Graziano, classe 1895, e generale capo delle forze armate nella seconda guerra mondiale. E poi infine finiamo con Papa Pio II, umanista e letterario italiano. Questo
3: bene,
0: è un po' l'almanaccone.
3: Facciamo un augurio anche al Papa adesso.
1: A proposito di Papa, appunto, bravo, sì, bravo. Gli facciamo l'augurio, ma pare che sia andato tutto bene. L'intervento.
0: Hanno detto che hanno pronosticato che l'80% c'è la guarigione, non c'è nulla di che possa far presumere. Insomma.
1: L'operazione è andata bene, per il momento non ha neanche cancellato la sua agenda dei programmi, salvo complicazioni, eccetera, eccetera. Bene, ma se qualcuno di voi che è all'ascolto compie gli anni oggi, comunicatecelo al nostro numero WhatsApp 0365 189 60 64 affinché noi possiamo farvi gli auguri in diretta.
3: Comunque la notizia ufficiale di come si dice paddle, ma la riprenderemo nello sport.
1: Sì, perché dopo ci sono un po'. Siamo andati a scoprire un po' di

0: Cameron Wayne Rumba qui a Coffee Break, tanta musica. Come accennava Mauro, cosa accadde il 14 ottobre di tanto tempo fa? Ci tuffiamo nel 1884.
1: Ieri praticamente.
0: Sì, sì. C'era un pasticcese. Un pasticcere.
1: Però,
2: che è il miscuglio tra il pasticcere e il paese.
0: È veronese, certo.
3: Però noi non c'eravamo ancora in quell'anno.
1: No, non eri no. No.
0: Allora, il pasticcere veronese, sì, Domenico Melegatti.
3: Melegatti,
0: No,
1: non so se è famosa pubblicità che non si può fare.
0: Ottiene il brevetto ufficiale per la creazione di un nuovo dolce destinato a fare la storia, il Pandoro.
1: Qua ci vuole l'applauso, dai.
0: Dietro questa invenzione, però, c'è una vera e propria sfida. Dimmi, stai dicendo.
1: Il vero antagonista del panettone è il Pandoro. No?
0: Che ormai ci siamo, due mesi. Ormai
1: già sugli scaffali, tra un po'.
0: Vabbè, comunque è stata proprio una sfida ideata per zittire i colleghi, perché anche allora c'era una rivalità ad amati come gli chef di oggi.
1: Sì, sì,
0: all'epoca il dolce tipico della festa di Verona era il levà, una focaccia molto pesante ricoperta di granella di zucchero e mandorle.
3: E sì, qua.
0: Melegatti, infastidito da quelle mandorle che a suo dire si incastravano sempre nei denti, perché effettivamente ti dà fastidio, sai, granellini, no?
1: Sì, sì, è vero che poi devi sputacchiare a usare lo spopolino.
0: Allora, ha deciso,
3: senza farti vedere, ovviamente.
0: Stravolgiamo tutto
1: e facciamo il Pandoro.
0: Sì, ha aumentato le dosi di burro, uova per rendere l'impasto morbidissimo.
1: Sì, sano soprattutto.
0: Poi ha ingaggiato un pittore d'epoca per farsi disegnare uno stampo speciale a forma di stella a otto punte.
1: Questa è una vera Trueda, quella è bella,
0: certo.
1: Trueda a otto stelle.
3: Ma non è finita.
0: No, perché quando il primo dolce uscì dal forno, un cliente in bottega rimase abbagliato dal colore giallo intenso dell'impasto ed esclamò in dialetto: «Ale proprio un Pandoro!» E lì è nato il nome.
3: Rigorosamente veronese.
0: Ah. Il Pandoro è diventato il Pandoro.
1: Quindi il Pandoro si chiama così proprio perché un cliente ha detto pane d'oro.
3: Perché
1: ha
3: detto che c'è un pane d'oro. Pandoro.
1: E da lì ha avuto una grande strada, perché adesso è l'antagonista del panettone per chi non ama, diciamo, le uvette piuttosto che i canditi. Io per esempio adesio magari a voi non ve ne frega niente,
3: per esempio,
1: però mi piace moltissimo il panettone, essendo poi io milanese, panettone, però l'impasto del panettone. Invece non mi piacciono le uvette e i canditi, e
0: certo,
1: quindi sono sempre alla ricerca del Pandoro, come si chiama, liscio. Ok,
3: comunque restate all'ascolto perché poi raccontiamo l'ultimo parte di questo aneddoto, perché non è finita, c'è una cosa ancora più curiosa.
1: Alex Gaudino, Remember Me.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
1: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione, il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. Alta inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
2: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
1: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzata, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev, pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
2: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto di Rey Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloquio. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il Premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
1: Lo sport con il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di One in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di India Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Questa è Radio 51.

0: Nature con Restless, un bel tuffo nel passato, questa bella canzone del 1998 qua su Radio 51 nel corso di Coffee Break. Allora, cari amici, stavamo parlando di che cosa accadde tanto tempo fa, proprio oggi, il 14 ottobre, e cioè praticamente
1: la
0: scoperta del Pandoro, no?
2: Sì, c'è stato un aneddoto che potrebbe anche essere l'inizio dei famosi programmi televisivi che ci sono adesso, Master Chef, Chef Bakery, sai, tutte quelle cose lì che fanno le competizioni.
0: Sì.
2: Perché Melegatti, sì, quando ha fatto questo, tutti i pasticceri della zona erano invidiosi di questa cosa, no? E del successo che aveva avuto, e l'hanno accusato di aver copiato una vecchia ricetta popolare. Allora lui cosa ha detto? Facciamo questo, facciamo la famosa sfida dei $1,000. Ha messo, ha messo sul piatto $1,000, diciamo.
1: Col fatto che portavamo la ricetta originale.
2: Originale o comunque alternativa a quella ricetta lì.
0: Ah, ha detto dimostratemi
2: se è di conoscere la vera ricetta del Pandoro. Naturalmente non si è presentato nessun pasticcere, perché non l'hanno fatto.
1: E da lì nacque il Pandoro.
0: E il resto è storia.
2: Sì, perché lui si è tenuto anche i soldi.
1: Paolo, tu preferisci il Graziano, sei già
2: Te lo dico
1: Pandoro, panettone
2: tutta la vita.
0: Oh, anche voi, siamo curiosi se ci sono più amanti del Pandoro o del panettone. Tra l'altro, da un punto di vista salutare, io credo che il Pandoro sia leggermente un po' più pesantino,
2: ma
0: anche se è tutto liscio,
1: insomma, ci sono dei panettoni artigianali.
0: Parlo del panettone classico, non di quelli farciti.
2: Faccio appunto una precisazione: panettone non farcito, ma classico. A me piace.
1: Io invece
2: il panettone
1: mi associo a Graziano, non mi piacciono l'uvetta e canditi. Piace la pasta del panettone, ma quello buono.
2: Ma voi siete sofistici.
1: Però mi piace l'uvetta e canditi.
0: Però Mauro, ultimamente, adesso magari non al supermercato, ma in alcuni negozi un po' più specializzati, il panettone, cioè
1: alcuni
0: liscio,
1: industriali sono buoni.
0: Si riesce a trovare, no?
2: Certo, certo.
1: Però sai, quando assaggi il panettone artigianale, senza far nomi, insomma. Però dai, va bene.
0: La differenza è sempre sostanziale.
1: Tra me e te, come dice Tiziano Ferro.
0: Allora, visto che siamo arrivati più o meno alla conclusione della prima parte di Coffee Break, voi restate sempre qua con noi su Radio 51, e adesso torniamo alla musica con Shawn Mendes.

0: 162, no aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta, non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli, te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
2: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
3: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
4: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
3: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
4: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark, la spesa secondo me.
7: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
8: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
7: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
8: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
7: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. 5. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
9: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
10: Radio 51, a Idro su 95.6.
11: It's time.
12: It's time.
13: Sono le 17 e 3 minuti.
10: Il disco italiano.

0: Black, questa è la musica di Radio 51 che non si ferma mai, e non ci fermiamo neanche noi perché ormai siamo arrivati nella seconda parte di questo Coffee Break, oggi mercoledì 14 ottobre. Allora ragazzi, adesso io direi di parlare un pochino una cosa che riguarda tutti, anche tutti i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che si trovano in macchina in questo momento
1: non ci fermano
0: e si stanno spostando, no? Avete sentito le notizie, ha approvato il nuovo codice della strada.
1: Oh sì, novità,
0: e tra
1: novità.
0: Le cose appunto tra le novità principali ci sono le multe modulari per eccesso di velocità. E poi ok alla guida autonoma, adesso
1: vedremo.
0: Allora, queste multe modulari, spieghiamo un attimino di che cosa si tratta, cioè in pratica prendi una multa che man mano diventa modulare.
1: No, dipende dalla
0: velocità,
1: sì, sono 10 euro al chilometro in più sulle strade extraurbane, 5 chilometri invece nelle strade cittadine.
0: E quindi io trovo che sia una novità carina, interessante, cioè invece di uniformare il tutto,
1: certo,
0: fine conto è giusto, no? Se tu stai andando, c'è il limite di, che ne so, 80.
1: Vai a...
0: e tu stai andando a 82, è giusto, è corretto, no?
1: 20 euro, ma se uno va a 160,
0: esatto, viene moltiplicato per e capisci, quindi in proporzione paghi molto di più.
1: Certo, poi ci sono delle novità anche sulle autostrade, si potranno andare a 150 all'ora solo però se ci saranno le tre corsie più la corsia di emergenza. Quindi sull'autostrada a due corsie non si può andare a 150.
2: E le moto potranno andare, ma solo a velocità moderata, anche in caso di intenso traffico, quando il traffico è indigesto, praticamente sulla corsia di emergenza. Anche questo, dai.
1: Sì,
2: a velocità moderata.
0: Beh, mi sembrano tutte norme molto sensate.
1: Poi ci saranno, potrai anche non avere il cartaceo, tipo la patente, il libretto di circolazione.
0: Sì, non sei obbligato ad avere il cartaceo di tutta la documentazione da presentare.
2: Perché certo, perché è tutto digitalizzato.
1: Bravo Mauro, diventa tutto digitale.
2: Ma questo è giusto, perché non ti porti dietro con te. Ah no, e poi c'è un altro aspetto, che come succedeva prima qualcuno si divertiva a rubare anche i libretti.
1: Beh, certo,
2: no?
1: Quindi certo,
2: non te lo
1: delle
2: porti
1: macchine
2: più.
1: Delle
2: del
1: macchine.
2: Resto vai in giro senza carta di credito perché c'è il cellulare che risponde. Ormai il mondo
0: ormai
2: va andando in questa
0: direzione, chiuso in questa scatola digitale del nostro smartphone.
1: Vero,
0: va bene, e quindi possiamo lasciare a casa patente, libretto, certificato assicurativo. Ok, adesso torniamo alla musica e poi parleremo di sport con Ernia e Dedica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Coffee Break. Attualità, curiosità e sport. Coffee Break su Radio 51. Game.

0: Questo tormentone del 24 di Bruno Mars, praticamente il titolo è Aziende per il turismo.
1: Molto bene,
0: l'idea è
1: a Coffee limitata. Break, se volete venirci a trovare, è tutto
2: dopo questa,
1: gratis.
2: Dopo questa Ladies and Gentlemen,
1: caffè gratis
2: battuta,
1: per tutti.
2: Dopo questa battuta, io guarda, veramente parlo di sport perché non se ne può più. E parliamo di Formula 1, Ladies and Gentlemen.
1: Brum.
2: Beh, insomma, dai, ci siamo, non lo diciamo forte, ma dato che risale l'ultima vittoria di un pilota italiano al 1953, forse quest'anno fosse volta buona. Mi riferisco al grande Kimi Antonelli, che come commentavamo durante la canzone di io e Paolo e Graziano, è anche fortunato, ma io dico, aggiungo, la fortuna aiuta gli audaci.
1: Bravo, però insomma negli ultimi due o tre gran premi un pizzichino di fortuna.
0: Allora, che lui ogni tanto ha aiutato la fortuna non lo nega nessuno, però ragazzi dai, obiettivamente l'ultimo gran premio che ha fatto Kimi,
2: vederlo sorpassare,
0: ci ha messo del suo, perché comunque l'aggiornamento che ha portato la Mercedes non è dei migliori e lui era in difficoltà. Poi aveva questo problema di raffreddamento, cioè che continuava a alzare le mani nei rettilini per rinfrescarsi un attimo. Non è stato facile. E poi è stato un gatto a sorpassare.
1: Comunque, sai, mi viene in mente quello che mette fuori il braccio dal finestrino, ma lui lo fa ai 300 all'ora.
2: Comunque, con 7 gare, 6 gare alla fine, matematica non è un'opinione, non è matematico magari, però con 102 punti su Russell e cose in più, 9 in più ancora su Hamilton, la vedo bene. Verstappen, partito in pole position, si sa che Marina Bay non si può quasi sorpassare.
0: Comunque, sì, è un po' noiosino.
2: Ricordo anche per gli amanti dei motori come noi, la prossima gara domenica 25, quindi saltiamo un weekend, negli Stati Uniti ad Austin, ore italiane per coloro che ore 21 la gara, appunto. E poi se c'è ancora tempo, spazio, ne parliamo dopo.
0: Due ruote, sì, che così abbiamo il tempo necessario. Approfitto invece di questi secondi per chiederti, ma tu Mauro sai se sono state abolite quelle due gare e quindi si fa Imola?
2: Abolite per gli anni successivi?
0: Sì, se c'è Imola come ultimo gran premio al posto delle due per la situazione di guerra.
2: Quella che non è...

0: Мэйты. Мэйты.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale, alta pressione direttamente dalla Spagna con un rialzo delle temperature. Alta pressione che ci accompagnerà almeno fino alla giornata di sabato. Quindi anche il vento, che risulterà debole quasi dappertutto, a parte ancora delle raffiche moderate sulla Puglia con mare ionio mosso. La grafica dell'Italia è eloquente, giornata soleggiata, tutti questi soli da nord a sud, cielo sereno poco nuvoloso, basso rischio, proprio del tutto assente rischio di piogge temporali. Guardiamo le temperature, perché al mattino le minime saranno fresche con valori diffusamente sotto i 15 gradi, invece le massime al nord fino a 23 gradi, sulla parte tirrenica 24-25 gradi, addirittura sulla Sardegna punte di 26-27 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Questa è
4: Radio 51.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostir. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostir a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
3: Ma cosa stai facendo?
2: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
3: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
2: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56, www.mobilificiobertoli.it.
4: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
5: Arriva il momento di imbiancare la tua casa. Da Edil Fornitura di Gobarno trovi tutto quello che serve, dalle imbattibili pitture e vernici San Marco ai cartongessi Knauf e tanto di più, come l'abbigliamento da lavoro, utensili e accessori Milwaukee. Edil Forniture, anche per noleggiare le attrezzature edili. Cosa aspetti? Visita la vasta esposizione di Edil Forniture a Carpenedda di Vobarno. Per info 0365 37 45 85.
6: Oh, ma perché ti guardano tutti?
5: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
6: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni?
5: Esatto. Nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
6: Ok, ci vengo subito.
5: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
6: E cercano personale. Info in negozio.
7: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
8: Radio 51 a Salò sui 97.4.
9: Coffee Break. Attualità, curiosità e sport. Coffee Break su Radio 51.

0: podio più alto, quasi matematicamente si potrebbe conclamare campione del mondo. 20 anni,
1: ragazzi. E sarebbe un evento bello storico.
0: Bello,
1: finalmente un italiano che torna campione del mondo piloti.
0: Dal lontano 1953. Parliamo dell'Indonesia con la sempre motori MotoGP, che ha visto Bezzecchi ritornare un po' in auge con una classifica che vede Martin ruota, proprio il caso di dire, con Marquez, due punti li separano e Bezzecchi un po' più indietro, se la può giocare ancora. Mancano 5-6 gare anche nella MotoGP, col prossimo.
2: Volevo dire, le due ruote, un flash, quelle di ciclismo, che c'è appena stato il Giro di Lombardia, che l'ha vinto il francesino
0: 20 anni.
2: Joey Sachs, 20 anni, tanto talento.
0: Bravo,
2: vediamo bravo. Dove andrà a parare.
0: Hai fatto bene. Finisco la MotoGP semplicemente ricordando che sempre domenica 25, quindi ci sarà un doppio come domenica scorsa, il Gran Premio di Australia al Phillip Island. E poi parliamo di calcio, piace tanto, lo ricordiamo per coloro che a Graziano, Arlenghi, col calcio, dove nel campionato di Serie A l'Inter sta facendo una bella figura insieme alla Lazio con 16 punti a pari merito e segue la Roma a ruota 14 e il Cagliari, sorpresa, il Cagliari a 13 punti. Invece caliamo un velo pietoso non solo sull'Inter, non parliamo proprio critiche severe da interista, lo dico, ieri ha beccato 4 sberle col io capisco che può perdere per errori pazzeschi col Real Madrid, perché c'è anche l'aspetto psicologico, ma perdere col Bruges, con tutto rispetto per il Bruges, non esiste, a San Siro non esiste. E anche il Napoli ha perso col Villarreal, un'altra squadra che non ha grosse ambizioni di vittoria di Champions. Stasera Roma, Real Madrid e il Como che gioca col Feyenoord.
2: Molto bene, allora io vi dico uno sport un po' che non se ne parla tanto. Si è appena svolto il Gran Premio di Merano.
1: La lotteria. Mi verrebbe una rima famosa, così spontanea.
0: La famosa lotteria di Merano.
2: No, c'è stato appunto che la prima di Merano, la corsa con i cavalli, ma ve lo diciamo dopo, dai, perché ho visto che avete un interesse.
1: Ma non i trottatori,
0: i galoppatori. Si va al galoppo.
1: No, è bello. Poi parliamo di equitazione di cavalli. Adesso c'è l'ultima canzone, Biagio Antonacci, qua su Radio 51. Restate con noi.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Sport 51 News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti.
1: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogazione.
2: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano battendo i caschi urlando lo slogan "L'Ilva di Genova non si chiude". Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
1: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
2: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione Europea, a dirlo è la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli Stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
1: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è Radio 51.

0: Nel passato
1: tre deficienti,
2: un tuffo dove l'acqua è più blu.
0: Ma tu, il regista schizzo che apre i microfoni quando stiamo cantando, insomma,
2: no, è un amore disperato. Dai.
0: 1983, nada,
1: che ricordi,
0: già. E come ci siamo tuffati nel passato, ci tuffiamo nell'equitazione.
2: Esatto.
0: Parlavamo prima del Gran Premio di Merano al galoppo, dove la prima volta,
2: famosa frase del giorno, perché svela, perché la prima volta,
0: perché ha vinto il cavallo Jour Polaire, ma il fantino era di colore, la prima volta dal 1935 dove un fantino di colore ha vinto il Gran Premio di Merano.
1: Cioè, nel senso che ce ne sono tanti di fantini di colore, ma è la prima volta che ne ha vinto uno,
0: che ha vinto uno dopo tanto tempo. È la prima volta,
1: no, anche perché magari
0: in assoluto
1: il galoppo è un po' seguito meno, no?
0: meno.
1: Il trotto un po' di più bene,
0: ricordiamoci Varenne, no? Col trotto,
1: è scomparso recentemente il cavallo, adesso non so quanto valeva questo cavallo qua,
0: certo,
1: un mito.
0: Comunque 87esima edizione, 15.000 spettatori e il monte premi è di 300.000 euro.
2: A questo punto abbiamo finito, abbiamo finito anche questo coffee
1: break.
2: Abbiamo
1: ancora un minutino.
2: No,
1: mi piace che ha parlato di cavalli, perché io amo i cavalli,
0: un animale bellissimo.
2: Andavamo a cavallo, abbiamo scoperto nella pausa che tutti e tre andavamo a cavallo.
0: Una passione in comune.
2: Io cavalcavo l'americana, western.
1: Tu tipo John Wayne.
0: Io all'inglese.
1: Tu all'inglese.
2: E tu Graziano?
1: Io alla giapponese.
2: Cavalco poco ma poco.
1: Guarda, ragazzi, una volta mi ha dato un cavallo che continuava a mettersi su in alto a candela, mi chiamavano Zorro.
2: Non Furia.
0: Guarda, ho un ricordo bellissimo, perché con un mio amico avevamo un puledro bellissimo, un arabino. Andava da Dio.
2: Ma è un bellissimo animale, bellissimo.
0: Io vi faccio il solito saluto, raggio di sole per la settimana.
2: Pure
0: ciao.
2: Io ricordo l'appuntamento di mercoledì ancora prossimo, Coffee Break. Ciao.
1: Va bene, voi avete già salutato.
2: Vi
1: saluto, voi andate, io rimango qua ancora qualche secondo.
0: Vai, chiudi la saracinesca.
1: Se qualcuno vuole giocare a padel, scrivetemi, perché io sto cercando qualcuno.
0: Ah, a proposito, il padel è la definizione pagaia di una volta, le racchette di legno di una volta.
1: Cosa vuol dire?
2: Ma risale addirittura al 1970.
0: In Messico.
1: No, perché io scherzando pensavo che padella, no?
0: Pagaia dall'inglese.
2: Hai dato il là, dobbiamo ancora salutare. Ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi, Magnetic, restate su Radio 51.

0: Ecco, ci mancava solo questa.
1: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
0: Carrozzeria Lux.
1: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
0: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
2: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
0: Oggi più che mai sappiamo quanto sia importante difendere e incrementare i nostri risparmi, proteggendoli dalle crisi politiche e finanziarie sempre più frequenti. Ecco perché Allianz, società leader nel comparto finanziario, bancario e assicurativo nel mondo, ha creato Casa Allianz, un servizio personalizzato di elevata professionalità per proteggere e pianificare il tuo futuro con maggior serenità. Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
7: Scopri dal 7 al 20 ottobre birra Premium Holland Bavaria. Litri 0,66, 79 centesimi. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni per 2, 220 grammi, 3,89 euro. Petto di pollo a fette, 100% italiano, qualità 10 più Amadori, 9,80 euro al chilo. Italmark, la spesa secondo me.
8: Hai notato un nuovo neo o una lesione sospetta sulla pelle?
9: Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese puoi effettuare la mappatura dei nei con il sistema IntelliStudio. Tecnologia avanzata con intelligenza artificiale per una diagnosi più accurata, veloce, precisa e sicura.
8: La prevenzione è fondamentale. Prenota ora il tuo controllo. Chiama il pomeriggio allo 0365 85 393. Per prenotare la tua visita in tempi brevi. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
10: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
11: Se cerchi il meglio del Lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. Il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni, tranne il lunedì.
12: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
13: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
14: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.
15: Radio 51, a Lumezzane su 97.2.
16: It's time.
17: It's time.
18: Sono le 18:03.
19: Buttati in pista, è il momento del disco rissa.

0: Carie Valsabbia Paganella, le buone azioni per la crescita del nostro territorio.
1: 51 News, l'informazione di Radio 51.
2: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Apriamo con la tragedia avvenuta a Gottingo, nella Bassa Bresciana. Un muratore di 52 anni, Flavio Bertacchini, residente a Caino, ha perso la vita nella mattinata di oggi, mercoledì 14 di ottobre. L'uomo, dipendente di un'impresa edile, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in una cascina di via Cascina Solitaria. Secondo prime ricostruzioni, Bertacchini avrebbe perso l'equilibrio cadendo da un ponteggio. Un impatto violentissimo alla testa che gli ha causato un arresto cardiaco immediato. L'allarme dunque. Sul posto sono giunti un'autoambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo e disperatamente di rianimarlo, ma le ferite erano troppo gravi. I carabinieri di Gambara sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. E ci spostiamo in Valle Sabbia. La polizia locale ha fermato un'auto a Villanuova sul Clisi, all'interno della quale è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale: un'ascia, un coltello, una mazza da baseball e una catena. Alla guida del veicolo si trovava un giovane che non ha mai conseguito la patente. Il materiale è stato sequestrato e per il conducente e il passeggero è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nei guai anche il passeggero, dunque. L'uomo, tra l'altro, ha esibito una carta d'identità elettronica manomessa e priva di microchip, un trucco per eludere i controlli biometrici che gli è valso una seconda denuncia a piede libero. In chiusura la politica cittadina, scossa dalle intimidazioni, la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha presentato una formale denuncia al prefetto e al questore a causa di una minaccia di morte ricevuta su Instagram. Il post, che recita la frase «Te possimo da tante cortellate», mostrava uno sfondo con un video della sindaca insieme a tre rapper di seconda generazione, accompagnato da insulti e accuse sull'uso di fondi pubblici per l'accoglienza. Castelletti ha convocato la stampa nel pomeriggio per mostrare l'accaduto e ha rilasciato dichiarazioni durissime. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
1: Questa è
3: Radio 51.
4: It's on Babylon.
1: Solo su Radio 51.
5: Altre quattro in arrivo e senza interruzioni sono Imagination, Just an Illusion, Propaganda, Duel, Frankie Goes to Hollywood, Relax e Swing Out Sister, Breakout.
1: It's on Babylon.

0: Babylon, solo su Radio 51.
1: Le quattro hits on Babylon di questo appuntamento erano Imagination con Just an Illusion, Propaganda, Duel, Frankie Goes to Hollywood, Relax e Swing Out Sister, Breakout. Le hits on Babylon come al solito vi aspettano solo qui su Radio 51.

0: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via Provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
1: C'è una novità da Autoline. L'officina in via Provinciale 36 a Vobarno si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via Provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84.
2: Amore, hai visto la cucina? Ormai ha davvero bisogno di essere cambiata.
3: Lo so, ma tra idee, lavori e cantiere mi viene già il mal di testa.
2: Infatti ho pensato a Tutto Legno Arredamenti.
3: Quelli di Sabbio Chiese?
2: Esatto, ti seguono dalla progettazione al montaggio, coordinando tutto senza stress. Hanno cucine Lube e Creo, ma anche camere, soggiorni, divani e molto altro.
3: Allora andiamo a vedere il loro rinnovato negozio.
2: Tutto Legno Arredamenti, da oltre 30 anni, il tuo arredamento, la tua storia. Sabbio Chiese, zona industriale.
4: Una storia può essere nuova, eppure raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
5: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it. Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea haircare e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.

0: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 58 55.
1: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
2: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
1: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
2: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
1: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
2: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
3: È da settimane che non dormo più. Questo materasso mi sta distruggendo.
4: Quando il sonno non è più riposo, diventa un problema. Per questo a Vestone c'è Tutto Notte, punto di riferimento per il tuo riposo. Grazie alla nostra tecnologica prova posturale, individuiamo il materasso ideale per il tuo corpo, aiutandoti a migliorare davvero la qualità del sonno. Materassi, reti, letti, cuscini cervicali, divani e poltrone relax. Approfitta delle promozioni in negozio. Tutto Notte a Vestone e su tuttonotte.com.
5: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
6: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
5: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 7 al 20 ottobre olio extravergine di oliva classico De Cecco un litro, 4,99 euro. Per i possessori di carta Nibis, caffè macinato gusto classico vivace tradizionale Pellini per 3, 750 grammi, 7,49 euro. Yogurt Mix Müller 150 oppure 120 grammi, 89 centesimi. Italmark. La spesa, secondo me.
7: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
8: Nuovo modello?
7: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
8: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
7: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
8: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
9: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
10: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
11: Radio 51, a Lodrino ci ascolti sui 99.6.
12: It's time.
13: Sono le 19 e 2 minuti.
14: Discoriland.

0: 51 News, l'informazione di Radio 51.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
1: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
2: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
1: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
2: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
1: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Radio 51 Music Power.
0: Su Radio 51 è il momento di Music Power.
3: Music Power.

0: Music Power torna domani, solo su Radio 51.
1: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
2: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
3: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
4: Cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
5: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
4: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
5: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
6: Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
7: Il rumore di un motore. Per qualcuno è solo rumore, per altri è adrenalina pura. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing. Da noi trovi moto nuove e usate, pit bike per ogni età, assistenza tecnica e rivendita ufficiale di tutti i marchi. Qui non si parla di semplici moto, qui si parla di passione, velocità e libertà. Raineri Race Motors a Sabbio Chiese è il posto giusto per chi vive davvero il mondo racing.
8: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
9: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia e su segheriamarchesi.it.
0: Radio 51, a Comano Terme ci ascolti sui 99.6.
10: C'è una radio che suona disco 80 così. Una radio che suona disco 80 così.

0: No, ancora. Ma questo folletto non tira più niente. Forse è ora di cambiarlo.
1: Sempre a spendere soldi. Aspetta prima di cambiarlo. Portiamolo da Thermostyr. A Sabbio Chiese offre riparazioni qualificate e rigenerazioni complete per tutti i modelli folletto a cavo. E trovi anche sacchetti, filtri, ricambi e accessori sempre disponibili.
0: Questo sì che è il mio folletto.
1: Thermostyr a Sabbio Chiese. Scrivici al 329 121 56 59.
2: Auto, furgone o bus, per noi fa lo stesso. Da oltre 52 anni all'Officina Omard ci prendiamo cura di ogni veicolo con passione e professionalità. Officina meccanica, pneumatici, centro revisioni, centro tachigrafi digitali e allineamento a sali. Omard è officina meccanica per autovetture, autocarri e autobus. Dal 1972 Officina Omard, in via Campi Grandi 22 a Prevalle, 0306 80 14 09.
3: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
4: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero a fare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
5: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
6: Oggi l'urea costa sempre di più e spesso non basta. Continuare a fare agricoltura come ieri non è più sostenibile. Con Emita puoi cambiare approccio. Grazie ai protocolli basati sulla EM Technology, attivi la fertilità del suolo, riduci la dipendenza dai concimi azotati e migliori l'efficienza nutrizionale delle tue colture. Più resa, più qualità, con meno input chimici. Dal mais all'orto, dai prati alle colture professionali, Emita ti accompagna verso un'agricoltura più efficiente e rigenerativa. Risparmia, rigenera, produci meglio. Scopri i protocolli Emita e seguici sui nostri canali. Emita, coltiviamo il futuro partendo dal suolo. Contattaci allo 030 777 888 6 o su www.emita.it.
7: Radio 51, a Pieve di Bono ci ascolti sui 94.8.
8: It's time.
9: It's time.
7: Sono le 20 e 3 minuti. La Cassa Rurale ad Amello Giudicari e Valsabbia Paganella. Più solida, più vicina, più cooperativa.
10: 51 News, l'informazione di Radio 51.
11: Aggiornamento delle notizie a carattere locale, in studio Marcello Mora. Apriamo con la tragedia avvenuta a Gottingo, nella Bassa Bresciana. Un muratore di 52 anni, Flavio Bertacchini, residente a Caino, ha perso la vita nella mattinata di oggi, mercoledì 14 di ottobre. L'uomo, dipendente di un'impresa edile, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in una cascina di via Cascina Solitaria. Secondo prime ricostruzioni, Bertacchini avrebbe perso l'equilibrio cadendo da un ponteggio. Un impatto violentissimo la testa che gli ha causato un arresto cardiaco immediato. L'allarme dunque. Sul posto sono giunti un'autoambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo e disperatamente di rianimarlo, ma le ferite erano troppo gravi. I carabinieri di Gambara sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. E ci spostiamo in Valle Sabbia. La polizia locale ha fermato un'auto a Villa Nuova sul Clisi, all'interno della quale è stato rinvenuto un vero e proprio arsenale. Un'ascia, un coltello, una mazza da baseball e una catena. Alla guida del veicolo si trovava un giovane che non ha mai conseguito la patente. Il materiale è stato sequestrato e per il conducente e il passeggero è scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nei guai anche il passeggero, dunque. L'uomo, tra l'altro, ha esibito una carta di identità elettronica manomessa e priva di microchip, un trucco per eludere i controlli biometrici che gli è valso una seconda denuncia a piede libero. In chiusura alla politica cittadina, scossa dalle intimidazioni, la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha presentato una formale denuncia al prefetto e al questore a causa di una minaccia di morte ricevuta su Instagram. Il post, che recita la frase «Te possimo da tante cortellate», mostrava uno sfondo con un video della sindaca insieme a tre rapper di seconda generazione, accompagnato da insulti e accuse sull'uso di fondi pubblici per l'accoglienza. Castelletti ha convocato la stampa nel pomeriggio per mostrare l'accaduto e ha rilasciato dichiarazioni durissime. E con questa notizia abbiamo terminato anche questa edizione a carattere locale del nostro giornale.
8: Questa è Radio 51.
9: Ladies and gentlemen,
12: it's not a problem that I can't fix.

51

0: online. L'officina, in via provinciale 36 a Vobarno, si rinnova. Nuovi spazi, un ambiente completamente rinnovato e la professionalità di sempre per prenderci cura al meglio della tua auto. Gomme, elettrauto e riparazioni, tutto in un unico punto di riferimento. E per vendita e noleggio auto, Autoline ti aspetta in via provinciale 68. Autoline, tutto quello che serve alla tua auto a Vobarno. Per info 347 961 28 84. Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
1: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
0: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
1: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
0: La Vigna dai Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
1: Prenotazioni allo 0365 29 01 99. Seguici sui social.
2: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
3: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
2: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
3: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
2: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
4: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno: plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizi

0: Museo del Lago d'Idro, con una splendida terrazza che si affaccia sul lago, allora scegli Ristorante Pizzeria Imbarcadero ad Anfo. La migliore cucina con piatti tipici locali e anche a base di pesce. E il Ristorante Imbarcadero di Anfo è anche adatto a festeggiare una ricorrenza o per ritrovarsi con gli amici per una gustosa pizza. Prenotazioni allo 0365 800 007. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì.
1: Oh, ma perché ti guardano tutti?
2: Perché oggi ho scelto gli occhiali giusti.
1: Fammi indovinare. Ottica Ghidoni.
2: Esatto, nuovi modelli, nuove collezioni e stile assicurato. E con Affittasi Occhiali li cambi ogni anno e resti sempre alla moda.
1: Ok, ci vengo subito.
2: Ottica Ghidoni, a Vestone, in via Rinaldini.
1: E cercano personale. Info in negozio.
3: Radio 51, a Gardone Valtrompia sui 97.2. 51, Paolo.

0: 162. No, aspetta, 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it.
2: Quando si tratta di comprare vino, se vuoi fare una scelta vincente, allora vieni da Vincenter. Trovi vino sfuso in bottiglia di ottima qualità, ma anche grappe, whisky, cognac, armagnac, rum e un vasto assortimento di gin e acquatonica Fever 3. A proposito di gin, prova Dunis Gin, il gin artigianale con le botaniche della Valsabbia. Vincenter ti aspetta nel complesso Le Vele a Sabbio Chiese. 0365 85 118.
3: Un bel sorriso si costruisce fin da piccoli.
4: Da Dental Clinic di Odolo trovi attenzione alla prevenzione, all'igiene orale e all'ortodonzia per accompagnare bambini e ragazzi durante la crescita.
3: E per rendere il sorriso ancora più luminoso puoi scegliere anche lo sbiancamento dentale. Prenota allo 0365 86 25 06.
4: Dental Clinic, in via Fratelli Rossetti 75 a Odolo. Il sorriso giusto ad ogni età.
5: Ogni anno migliaia di giovani si innamorano della persona sbagliata e solo perché non sanno vedere con chiarezza. Ottobre è il mese della prevenzione della vista e noi di L'Ottica Faliva ti offriamo la prima visita di controllo gratuita. Chiama 0365 89 56 04. L'amore a prima vista esiste, se lo vedi.
6: Un tuffo alle Maldive, alle Seychelles o a Santo Domingo.
7: Ma che? Noi andiamo al Centro Narciso Piscine di Idro. Ci divertiamo e restiamo in salute. Corso di nuoto per bambini e adulti. Acqua disco, acqua fitness, pilates, posturale, danza, total body e spinning.
8: Seguici sui social per conoscere tutte le nostre attività o passa di persona al Centro Narciso Piscine di Idro. Per info 0365 82 30 47.

0: Radio 51 a Arezzo sui 97.2.
1: It's time.
2: It's time.
3: Sono le 21 e 5 minuti.
4: 90 Party 51.

0: Мети. Мети.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale, alta pressione direttamente dalla Spagna con un rialzo delle temperature, alta pressione che ci accompagnerà almeno fino alla giornata di sabato, quindi anche il vento che risulterà debole quasi dappertutto, a parte ancora delle raffiche moderate sulla Puglia con mare ionio mosso. La grafica dell'Italia è eloquente, giornata soleggiata, tutti questi soli da nord a sud, cielo sereno poco nuvoloso, basso rischio, proprio del tutto assente rischio di piogge temporali. Guardiamo le temperature perché al mattino le minime saranno fresche con valori diffusamente sotto i 15 gradi, invece le massime al nord fino a 23 gradi, sulla parte tirrenica 24-25 gradi, addirittura sulla Sardegna punte di 26-27 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Questa è Radio 51.

0: Alla Vigna dai Bagai, il piacere della buona tavola continua anche più tardi.
1: Da ottobre, ogni sabato sera la cucina resterà aperta fino a mezzanotte.
0: Un'occasione in più per concedersi una cena con calma, scegliendo tra le proposte del nostro menù alla carta.
1: In un ambiente curato e accogliente, con una saletta riservata anche per aperitivi e ricorrenze.
0: La Vigna dei Bagai, a Rue Volciano, località Trobiolo, a due passi da Salò.
1: Prenotazioni allo 0365 29 0199. Seguici sui social.
2: Preparati al primo freddo con stile, qualità e comfort. Al mercatino di Sabbio Chiese sono arrivate le novità dell'autunno. Plaid, scaldotti, pigiami e molto altro delle migliori marche. Troverai all'interno tanti prodotti selezionati delle grandi firme scontati al 50%. Il mercatino offre anche servizio di sartoria. Ti aspettiamo sulla strada provinciale. Chiamaci allo 0365 85 25 7.
3: Goditi il tuo spazio esterno anche d'inverno. Con le bellissime chiusure invernali di Furnari puoi sfruttare appieno la tua terrazza, il tuo balcone o il tuo portico tutto l'anno. Furnari Tendaggi propone soluzioni su misura eleganti, pratiche e sicure, come vetrate frangivento scorrevoli o tende antivento con telo in PVC. Furnari ti aspetta a Vobarno in via provinciale 65. Info su furnaritendaggi.it. Possibilità di finanziamenti personalizzati.
4: Una storia può essere nuova. Eppure, raccontare di tempi immemorabili. Il passato nasce con lei, portando con sé la maestria artigianale che definisce ogni dettaglio. Mani abili danno vita ad ogni maniglia fama, intrecciando il moderno con l'eterno. Ogni creazione è una sinfonia di design contemporaneo e tradizione artigianale.
5: Maniglie ed accessori Fama Design. Storie senza tempo per la tua casa. Scopri i nostri prodotti su famadesign.it. Ogni fata ha un segreto. Quello di Fata Trucchina è regalare nuova luce al tuo viso. Una linea skincare made in Italy, creata con passione da Paola Treccani. Mousse Piuma, Tonico Fly, crema rigenerante e siero effetto liftante. Quattro preziosi alleati per prenderti cura della tua pelle ogni giorno. Vieni a scoprire la linea skincare, la linea hair care e tutti i prodotti Fata Trucchina a Manerba del Garda, in via Vittorio Emanuele II 14, oppure su fatatrucchina.it. Fata Trucchina. Amati e la tua pelle ti amerà.
6: Radio 51 a Gardone Valtrompia sui 97.2. 51 Paolo.

Mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto.

0: Ecco, ci mancava solo questa.
1: Quando succede, l'importante è sapere di poter contare su qualcuno.
0: Carrozzeria Lux.
1: Esatto, e oggi è ancora più comoda da raggiungere con due sedi, a Bestone in via Garnià e nella nuova e moderna sede di Sabbio Chiese in zona industriale.
0: Non solo carrozzeria, anche gommista. Il servizio, come sempre, è impeccabile. Provare per credere. Carrozzeria Lux. Telefono 0365 860 490.
2: Bel concerto. Peccato che sia dentro casa mia.
3: Con Sciola Serramenti, finalmente pace.
4: Sciola Serramenti ad Agnosine. Da oltre 26 anni esperti nella posa di serramenti in PVC eleganti, resistenti e su misura. Portiamo comfort, silenzio e risparmio energetico nelle case. E ci sono ancora gli incentivi statali. Chiama ora il 335 54 75 318 per un preventivo gratuito. Sciola Serramenti, ci trovi ad Agnosine in via Casale 18.
5: Oggi più che mai sappiamo quanto la salute sia preziosa. Per questo Allianz ha ideato un'innovativa soluzione che garantisce il completo rimborso di tutte le spese mediche sostenute in caso di ricovero in cliniche private di assoluta eccellenza convenzionate con la compagnia, sia italiane che estere. Sono inoltre assicurate, fino a un tetto stabilito, anche le spese per accertamenti diagnostici e un check-up gratuito ogni due anni.
6: Per informazioni, rivolgiti con fiducia all'agenzia Allianz GB Assicurazioni di Bignotti e Giuntelli, a Manerba del Garda. Telefono 0365 41106.
7: Un click, un controllo, una scelta che può salvarti la vita. Al poliambulatorio Cesare Frugoni di Sabbio Chiese, la mappatura dei NEI e la prevenzione del melanoma è di ultima generazione. Grazie ad un nuovissimo e rivoluzionario videodermatoscopio, la diagnosi è puntuale e precisa. Chiama il pomeriggio e prenota la tua visita senza liste d'attesa al numero 0365 85 393. Seguici su Instagram, Facebook per scoprire di più. Cesare Frugoni, il poliambulatorio per il tuo benessere.
8: Oh, ma hai visto il furgone di Marco? È cambiato tutto!
0: Nuovo modello?
8: No, nuova grafica, una bomba! L'ha fatta da Fly Color. Stampa, grafica, decorazione automezzi, insegne, roba seria!
0: Fly Color, quelli delle vele pubblicitarie giganti?
8: Proprio loro! Hanno anche abbigliamento promozionale e soluzioni su misura per dare visibilità alla tua azienda. Li trovi a Bobarno, in via Turrini 1, 0365 59 80 81.
0: Ok, mi sa che chiamo anch'io. Fly Color, le tue idee, i nostri progetti.
9: Da oltre 60 anni, Mobilizzani arreda le case con competenza e passione, progettazione personalizzata, assistenza completa e attenzione ai dettagli. Per chi cerca qualità e professionalità, Mobilizzani, a Vobarno, in via degli Orti 30, www.mobilizzani.it.
10: Radio 51, a Salò, sui 97.4. It's time. It's time.
11: Sono le 22:00.
12: Sulle ali di un'emozione senza tempo, è il disco per sognare.

0: 161 e mezzo.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Misuro lo spazio tra la parete e la porta. Non riesco a trovare un mobile che ci stia bene.
1: Ma ancora con quel metro? Vai da Falegnameria Bertoli. Te lo progettano e realizzano su misura.
0: Ah, quindi il mobile perfetto esiste. Dal 1959, tre generazioni di esperienza artigiana per cucine, camere, bagni, soggiorni e molto altro. Tutto su misura. Falegnameria Bertoli. Siamo a Gavardo, in via Brenda 56. www.mobilificiobertoli.it. Muzio Service. Da oltre 50 anni eseguiamo la manutenzione periodica della tua caldaia a gas. Siamo centro assistenza autorizzato Immergas. E non solo, risaniamo il tuo impianto solare per aumentarne la resa e risparmiare sui costi di gestione. Muzio Service. Eseguiamo anche pulizia a stufe a pellet, con centro assistenza autorizzato MCZ, Cadel e Moretti Design. Muzio Service. A Sabbio Chiese, nel complesso Le Vele. Telefono 0365 82 53 99 o WhatsApp 334 99 52 587.
2: Recupero, riciclo, rispetto sono i tre principi fondamentali della Eurosider di Bobarno, azienda specializzata nel recupero e nel riciclo di rottami ferrosi e non, sempre nel pieno rispetto dell'ambiente. Eurosider dà valore agli scarti di lavorazione di industrie metalmeccaniche, tornerie, officine, impianti di selezione, ne facilita il recupero offrendo container e cassoni in comodato d'uso o noleggio e un servizio di raccolta con mezzi propri autorizzati. Scoprite di più su eurosidersrl.com. Per quotazioni 0365 59 91 18.
3: Dallo storico Elisir Noreas al nuovo Tevin's Gin, natura e passione animano la nostra produzione dal 1920.
4: Liquorificio Tevini. Da quattro generazioni la famiglia Tevini produce a Edolo artigianali liquori e amari di montagna. Assapora il nostro GNP, il centenario Elixir Noreas o una tazza di Bombardino nei rifugi e nei ristoranti della provincia di Brescia.
5: Scopri tutti i liquori Tevini da Vincenter a Sabbio Chiese.
6: Radio 51, a Idro sui 95.6.
7: C'è una radio che suona disco 80 così.

0: cerchi un 4x4 che non si ferma davanti a niente.
1: Da Dolci Autoriparazioni trovi solo veri off-road. Mitsubishi ricondizionate, Nissan, Toyota, Isuzu, Suzuki e Panda Cross subito pronte a partire.
0: E se ti serve subito, noleggia auto e veicoli commerciali pronti quando lo sei tu.
1: Dolci Autoriparazioni, Odolo, via 4 novembre 16. Non cercare ovunque, la tua prossima auto è già qui.
2: Hai bisogno di potature sicure, rapide ed efficienti? Seco è la tua soluzione. Specializzati in potature e abbattimenti alberi. Offriamo interventi tempestivi senza compromettere la sicurezza. Utilizziamo macchinari a basse emissioni per proteggere l'ambiente e garantire la salute delle tue piante. E se vuoi mantenere in ordine il tuo terreno o area verde, affidati anche ai nostri servizi di trinciatura, riducendo tempi e costi. Seco, professionalità, sicurezza e rispetto per la natura. Contattaci oggi stesso per un preventivo gratuito. www.seco-potature.it.
3: Tutto comincia da qui, dove il legno viene lavorato e lavorato ancora per diventare il cuore della vita, la tua casa, il tuo tetto.
4: Segheria Marchesi lo progetta e lo costruisce in legno naturale proprio per te. Segheria Marchesi, costruzione solai, balconi, case in legno, telai completi per garage, depositi, attrezzi e tettoie. Approfitta degli incentivi fiscali. Contattaci 0365 82 50 42. Segheria Marchesi a Montichiari e Sabbio Chiese, Brescia e su segheriamarchesi.it.
5: Ottimizza gli spazi interni della tua attività con i sistemi di stoccaggio e magazzini automatici della BDA di Bertelli Daniele. BDA automatizza il tuo magazzino in modo rapido con occasioni davvero affare. Chiedi informazioni al 338 21 05 392. BDA di Bertelli Daniele. Siamo a Vestone, Brescia. L'esperienza al tuo servizio.
6: Quando il freddo arriva, c'è solo una parola da ricordare: GBD Service.
7: Assistenza su caldaie, stufe a pellet, pompe di calore e radiatori per chi non vuole restare al gelo neanche un minuto.
6: Interventi rapidi, manutenzioni puntuali e garanzie fino a 15 anni.
7: GBD è sempre alla ricerca di giovani motivati e con voglia di crescere da inserire nel proprio team.
6: Per informazioni o assistenza, chiama subito 0365 82 47 65. GBD Service di Dolcini a Preseglie.
8: A volte sono pochi millimetri a fare la differenza tra qualcosa che si adatta e qualcosa fatto davvero per casa tua. Bianchi Walter di Sabbio Chiese realizza serramenti su misura in PVC, alluminio e alluminio legno, ad alto isolamento termico e curati in ogni dettaglio. Perché quando misure, materiali e lavorazione sono pensati per la tua casa, la differenza si vede e si traduce direttamente in un risparmio sulle bollette. Bianchi Walter realizza anche scale su misura e lavorazioni personalizzate in ferro battuto. Info e preventivi al 328 868 5855.
9: Radio 51, a Marcheno ci ascolti sui 99.6.
10: It's time.
11: Sono le 23:03.

0: Мети.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per i prossimi giorni, la classica ottobrata sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale, alta pressione direttamente dalla Spagna con un rialzo delle temperature, alta pressione che ci accompagnerà almeno fino alla giornata di sabato, quindi anche il vento che risulterà debole quasi dappertutto, a parte ancora delle raffiche moderate sulla Puglia con mar Ionio mosso. La grafica dell'Italia è eloquente, giornata soleggiata, tutti questi soli da nord a sud, cielo sereno poco nuvoloso, basso rischio, proprio del tutto assente rischio di piogge temporali. Guardiamo le temperature perché al mattino le minime saranno fresche con valori diffusamente sotto i 15 gradi, invece le massime al nord fino a 23 gradi, sulla parte tirrenica 24-25 gradi, addirittura sulla Sardegna punte di 26-27 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
2: Il meteo è offerto da Tutto Notte, sistemi riposo, letti, materassi e poltrone a Vestone.
3: Questa è Radio 51.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.